0: Di notte vogliamo suonare canzoni bellissime. Dobbiamo attraversare gli anni. Ecco perché saliamo sulla macchina del tempo.
1: RTR 99. Ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi, attraverso vecchi vinili, riesce a creare una grande emozione.
1: RTR 99, ti ricordi?

che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci fa viaggiare. Ritroviamo visi e voci e in un attimo siamo lì, nei nostri anni bellissimi.
1: RTR 99, ti ricordi?

io sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Volano le libellule sopra gli stagni.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche.

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi. Attraversa gli anni, si ferma quando c'è una canzone da ascoltare per creare un'emozione.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italfon arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italfon. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

Perché non ho la voce di Dorelli, di Arigliano e neanche di Fontana, di Ciliano, Celentano, eppure ho tanta voglia.

0: La macchina del tempo viaggia e ci fa rivivere stagioni mai dimenticate.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima, tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pim e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
5: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: Ora il jukebox vicino al mare.
1: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
0: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi. Gira un disco
1: dell'estate 1981.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: del Festival Bar 1971.

0: 99.
1: Ti ricordi?
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: dell'estate 1972.

0: unica sede.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: del Festival Bar 1980.

0: era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

di linea, no? Controlli tutte le cose tecnicamente, se tutto è a posto, se tutto funziona come deve, e ti prepari al viaggio. Il viaggio che faccio con voi tutte le mattine di questa settimana dalle 7 alle 10. Siete con Teo Bellia. Buongiorno, buona vita.

7:05 di questo mercoledì 5 agosto. Teo Bellia con voi, insieme a tutto il popolo di RTR 99 ti ricordi. Io vi ricordo la nostra linea diretta WhatsApp, se volete scriverci, chiederci, condividere con noi emozioni, ricordi, sensazioni, è il 338 9900 990. A proposito di emozioni, qua si torna indietro di un po', eh? Era il 76 quando Thelma Houston ci seduceva col ritmo di Don't Leave Me.

quando si dice l'R&B, quello bello, quello che sa di buono, quello dei pezzi scritti ovviamente da Gamble and Huff, quello di Harold Melvin e The Blue Notes, e questa è la versione di Thelma Houston, irresistibile. Poi arrivò quella celebratissima dei Communards. Dove andiamo? Ovviamente a Ipanema. Questa, come avete già capito dall'arrangiamento, non è una versione solo brava.

0: Guardaci in TV, scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxarubra.it.

questa biondina che avrebbe sconvolto il mondo della musica italiana. Primo singolo di Patti Pravo, ed è una cover, si usava molto in quegli anni, di un brano di Sonny Bono, un brano quindi lanciato da Sonny and Cher, che si intitolava But Your Mine. Testo italiano scritto da un certo Gianni Boncompagni. Erano tempi in cui c'era soltanto gente spaziale a fare le cose, eh? Spaziale nel senso che veramente si tratta di professionalità, di personaggi della storia del costume, della comunicazione, che hanno lasciato il segno. I più attenti sanno già da questo pianoforte in sottofondo di cosa stiamo parlando. Parliamo di un brano che anche lui è una cover, tanto per cambiare. Non è la versione originale, quella originale era di Lamont Dozier. Questa è dell'80 e ha la firma di un certo Richie Evans. Una storia di ritorno alle origini. Cos'è? Siamo al passo con l'Odissea? Il ritorno a Itaca? Questa si intitolava Going Back to My Roots. Poi, anni dopo, non tanti, arriva una versione meno sofferta, più commerciale, quella degli Odyssey. Piacque molto, eh? Secondo me questa canzone potrebbe cantarla quasi chiunque, perché ha dentro, proprio nella scrittura, nell'armonia, un senso di malinconia. Questo bisogno che abbiamo un po' tutti, no? Di ritrovare le cose che contano, le cose che importano davvero, le cose che ci rendono quello che siamo. Però personalmente la versione che preferisco è questa, che è quella di Richie Evans.

Back to my roots, mercoledì 5 agosto. Sono le 7:21 la mattina, ve li devo dire spesso gli orari, che magari siete in giro per casa, state trafficando per riuscire ad arrivare puntuali al lavoro o ai vostri impegni di stamattina. Buongiorno da Teo Bellia, settimana un po' particolare su RTR 99, ti ricordi? Inizio in musica, possibilmente anche in serenità e leggerezza, anche se non è facilissimo.

3 esce al cinema Acqua e Sapone, gli anni straordinari di Verdone che modificava con i suoi personaggi anche un certo approccio alla commedia all'italiana. Ma

Vogliamo puntare l'attenzione su Elena Fabrizi. Chi era Elena Fabrizi? Era la sorellella e vinsere per la sua interpretazione il David di Donatello l'anno dopo. E quindi un saluto a sorellella stamattina. Mi piaceva perché ci ha regalato davvero tanto benessere negli anni, no? Ecco, quest'arpa per lei e per tutti noi che abbiamo vissuto anni meravigliosi con queste commedie in cui Carlo Verdone raccontava delle gallerie di personaggi irresistibili come solo lui ha saputo fare, secondo me. Andiamo un po' indietro. Macchina del tempo di RTR 99, ti ricordo.

0: RTR 99, ti ricordi? Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

0: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
1: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

una fuga, uno strappo rispetto alla quotidianità, alle abitudini. Voi magari l'avete già fatto, qualcuno è già tornato alle abitudini, alla solita vita, e magari rimpiange già questo viaggio, anche se non l'ha fatto con Lucio Battisti, ma l'ha fatto magari con degli amici, no? Amici come quelli di RTR 99, ti ricordi? Io vi segnalo il nostro sito, sì, perché è facilissimo su rtr99.it trovare tutte le informazioni, anche per avere le varie metodologie, i vari approcci per ascoltarci. Devo dire che l'esperienza della navigazione in streaming o dell'app è molto gratificante. C'è un

il remix del 1988 della Giuseppina più affascinante della storia, Josephine Chris Rea, con questo riff di chitarra ritmica ipnotico, un po' come quello che è arrivato adesso in sottofondo. E sapete che quando arriva questo sottofondo mi piace dare un'occhiata alle previsioni meteo, che sono di una semplicità imbarazzante, ovvero stiamo buoni, rilassati e fermi perché il caldo non passa, no? L'afa e il relativo disagio ci accompagnano in questa settimana proprio come un peso di 60 kg poggiato sulle spalle, ecco. Caldo africano fino a 39 gradi, eh? Almeno a Firenze e Bologna, che sono le grandi città più calde d'Italia, eh? Ma poco sotto ci sono Torino, Milano e Roma, solo a 37 gradi di massima. Ci saranno temporali isolati sulle Alpi, sulle Prealpi, sugli Appennini, insomma su tutti i rilievi, ma sono quelli che si chiamano temporali di calore, no? Fra venerdì e sabato i temporali associati addirittura a grandine arriveranno su gran parte dell'arco alpino, con possibilità dell'arrivo anche sulle pianure, ma non ci illudiamo, non arriverà un gran fresco, quindi attrezziamoci per resistere. Attrezzatura minima? Voi direte infradito, pantaloncini, maglietta di garza, sì, ma volete mettere la musica di RTR 99, ti ricordi?

dir poco tradizionale, per non dire di più. No, nonna Ria, i ricchi e poveri dell'82. Noi indietro nel tempo andiamo a settembre 69. Se dico Beatles, voi pensate subito che i brani siano tutti scritti da Lennon e McCartney, ma qualche fortunata eccezione è degli altri due membri del gruppo. Uno in particolare ne ha scritta di canzone una che è diventata un'icona straordinaria per la musica mondiale, anche perché l'hanno rifatta praticamente tutti. George Harrison ha scritto questa Something.

0: 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

0: ti devi andare.
1: Unica sede.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

È vero, si sta proprio perdendo questa tradizione, no? Tutti ballavano in un'Italia più contadina, più semplice, più genuina. Tutti sapevano ballare, magari c'era sempre uno zio che suonava la fisarmonica, no? Andiamo indietro, ma questa non conosce il tempo, come gran parte della musica di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Pesantissimo il bilancio dei bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha usato missili balistici. Il bilancio provvisorio parla di almeno 15 morti e di decine di feriti. L'integrità dello spazio Schengen è stata preservata grazie alla stretta cooperazione tra Spagna, Marocco e Commissione Europea, e quanto ha spiegato ieri al termine del vertice dei ministri dell'interno dei 27 il commissario europeo Brunner. Il terremoto ai Campi Flegrei. Il ministro Musumeci annuncia un primo stanziamento per gli edifici danneggiati a Pozzuoli.
3: Il governo, per riparare i danni negli edifici ricadenti essenzialmente nel comune di Pozzuoli, ha stanziato 100 milioni di euro.
2: L'Italia ancora nella morsa delle ondate di calore, allarme massimo per domani, quando saranno in bollino rosso tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: RTR 99. Ti ricordi?

Questo cavallo bianco è stato un bagno piacevole in un ricordo musicale del 75 con i Mattia Bazar. Adesso cambiamo totalmente stile e decidiamo di concederci un sorriso musicale. Non so se vi ricordate questa canzoncina leggera di Plastic Bertrand dal bel

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro?
3: Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Sì, io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800-56-1006.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Secondo me è un arrangiamento bellissimo questo di Notti di Claudio Baglioni, 1981. Che carriera pazzesca, Claudio, eh? E ormai è Claudio perché è proprio uno di famiglia per tutti noi. Anche questo signore che arriva adesso, per un periodo è stato quasi un amico di famiglia musicalmente parlando. E noi su RTR 99 ti ricordi questi amici di famiglia? Beh, di questi amici di famiglia ne abbiamo tanti, eh? Era nelle chart delle radio private di quegli anni molto alto in classifica Eric Carmen.

Rimmel, Francesco De Gregori. Qua c'è questo verso che mi piace moltissimo. Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo, no? È un modo molto elegante di mandare qualcuno a quel paese alla fine di un rapporto, no? 8 e 24 minuti, dovete aprire l'attività, dovete timbrare alle 9 in punto. Beh, qua bisogna sbrigarsi, eh? Facciamolo con Whitney Houston.

Whitney Houston, 1987, siamo quasi alle 8:30, mancano pochi secondi. Non so se anche quelle delle 8:30 è una scadenza importante per voi. Io vi tengo così informati dei fatti mentre state trafficando di prima mattina, ascoltando RTR 99 ti ricordi, e magari ritrovando una canzone che non ricordiamo di un personaggio a cui sono affezionatissimo della grande musica italiana e su cui ho scoperto proprio ieri sta per uscire un film. Parlo di Pino Daniele.

0: 30 anni fa, pura come il primo giorno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
1: Dal 1962, la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

Giorgia, che ha scritto tutte le canzoni di questo suo album che si intitola così, proprio Girasole. Era il 1999, ci sono tante canzoni, una più bella dell'altra. Mentre con voi voglio ripercorrere un momento del passato non così remoto, ma abbastanza remoto. Andiamo indietro di quasi 20 anni e arriva un pezzo dopo il quale la musica di intrattenimento e la musica in discoteca non sono più state le stesse. Nasceva il rap, nasceva l'hip hop e tutti abbiamo canticchiato essere hip hop, hip hop, hip hop.

Abituati a questo profluvio di parole, arrivò Rapper's Delight, arrivò la cultura hip hop, l'Italia scoprì questo strano modo di parlare e cantare insieme che si chiamava hip hop o rap, e cominciammo a scoprire un modo anche di vivere, di essere, che influenza ancora oggi il modo in cui ci vestiamo, tanto per dirne una. Era sempre 1980, Rapper's Delight arrivò all'11° posto nella classifica italiana. Ora voglio vedere come andò questa di Vasco Rossi, che troviamo su RTR 99.

Nel 1980 Rapper's Delight all'undicesimo posto con la base di Good Times, un grande successo, e in Italia Vasco Rossi ancora non se lo filava quasi nessuno. Poi le cose sono cambiate parecchio. Questa però la trovate solo qui su RTL 99 Ti Ricordi, Dusty Springfield.

Preacher Man, Dusty Springfield. Inizia la giornata di RTR 99, ti ricordi, in questa settimana con un Teo Bellia mattiniero, poi dalla prossima torna al lavoro nella sua fascia Luca Casciani, ma in versione light, più leggera, estiva e spensierata, e solo dalle 8 alle 10. Adesso, dopo di me, chi può arrivare alle 10? Fabio Martini con La strana nostalgia.

0: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
3: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese. Il mare che sorride.

Folle Sentimento, primo singolo dei Formula 3 e produzione, guarda caso, della ditta Mogol Battisti. In realtà Battisti come personaggio di punta, perché l'etichetta era la numero uno, quella che ha fondato nel 69, quindi perfetta l'accoppiata. Lei non aveva avuto grande risonanza da noi finché non scrisse e cantò questa Bad Devil's Eyes.

0: McDonald's la disponibilità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: RTR 99. Ti ricordi?

Ormai da un bel po' che non si fa vedere in giro Adriano Celentano, ma a quei tempi, era il 74, era sempre sotto i riflettori. Ora vive nella sua villa pressoché fortificata, inaccessibile, inavvicinabile. Sembra che sia Galbiate. E non penso neanche che sia piccola la villa, visto i suoi successi e visto le affermazioni che ha ottenuto. 1982, dalla Germania con amore. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Ecco, se riesco a non soffocarmi da solo, è già un grande successo.

Gaetano, era il 1978. Gianna. Non ci si poteva chiamare Giovanna o Gianna in quel periodo, perché chiunque ti incontrasse attaccava con quella canzone, ed è stata veramente un fenomeno italiano di costume. Questo invece è un gruppo che ha avuto un singolo che ha cambiato tutto. C'era un pathos straordinario in questa Iris.

Goo Goo Dolls 1998 e subito mi sento nella città degli angeli. Ve lo ricordate il film? L'avete visto? Non l'avete visto City of Angels? Ecco, allora andate a vederlo invece di affollarvi pazzamente a vedere l'Odissea. Vedete cos'è un film che ci parla davvero delle cose più profonde e più importanti della vita e della morte, e non solo la mitologia raccontata

una suggestione meravigliosa, una canzone di Franco Califano. L'album era Non escludo il ritorno. E mi giocai i ricordi provando il rischio poi di rinascere sotto le stelle. Ma non scordai di certo un amore folle in un tempo piccolo. Piro Mancino, 2005, musica magica.

Quando ci fu la nuova versione firmata Whitney Houston, ogni amico, ogni appassionato di musica sapeva che era di Chaka Khan, tant'è che veniva citata anche all'interno della versione di Whitney Houston. Guardate che cosa tiriamo fuori dall'archivio strepitoso di RTR 99 Ti Ricordi. Emozione.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
1: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
0: In che senso?
1: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
0: Hai detto Ottica Salvagente?
1: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

di questi tempi, alla violenza di questi tempi, ma cerchiamo ricordi, emozioni, sensazioni e dolcezza che trovate 24 ore su 24. Ah.

0: attenti al lupo. Lucio Dalla 1990. L'immensità di Lucio Dalla, ne vogliamo parlare?
1: Beh,
0: andiamo in Danimarca. Ma sì, non ci credete? Non ci credete? Dico, ma volete un elettropop che ammicca i Caraibi? Arrivano i Laid Back. Questa? È chiaro qual è. Ma su, non l'avete riconosciuta ancora? Facilissimo.

0: da Sunshine Reggae hanno venduto moltissimo. Siamo quasi alla chiusura del nostro appuntamento di stamattina. Tra pochissimo Fabio Martini, ma intanto vi dico che fra poco c'è Ornella Vanoni. Mica male, dico.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
1: Su RTR 99, ti ricordi?
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
5: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

1970. Noi l'appuntamento ce lo rinnoviamo per domattina, puntuali alle 7, per goderci 3 ore insieme, dolci, appassionate, come questo vocalizzo, questo arpeggio, questa sensazione bellissima che ci regala Ornella Vanoni. Matteo Bellia, grazie, grazie di essere stati come sempre un abbraccio formidabile. Buona vita.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi?
0: Notizie.
2: Sono almeno 17 morti e decine di feriti in seguito ai bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha usato missili balistici. Il governo ucraino lamenta la carenza di sistemi antimissile. Trump torna a minacciare l'Iran. Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo. Le parole del presidente americano. Resta alto lo scontro tra Roma e Madrid, apertosi dopo la crisi di Ceuta. Ieri il governo spagnolo era tornato a chiedere a Palazzo Chigi la revoca della sospensione dell'accordo di Schengen. Approvata dal Consiglio dei Ministri, la proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio è pari a 17 centesimi al litro, compresa l'IVA. A Napoli un 12enne è stato accoltellato all'addome ieri sera a Ponticelli, alla periferia est del capoluogo campano. Il minore ricoverato in ospedale non è in pericolo di vita. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Buongiorno a tutti, Fabio Martini in onda su RTR 99, ti ricordi? Ecco qui, siamo arrivati ad un nuovo appuntamento con la nostra e vostra strana nostalgia. Ci siete? Siete pronti a riavvolgere il nastro un po'? E oggi lo faremo davvero bene. Ho sbirciato, ho dato un'occhiata alle canzoni che ci accompagneranno nel nostro giorno e sarà davvero un grande giorno. Buongiorno!

E purtroppo ci siamo persi anche lui, però lo dico sempre, gli artisti hanno un grande vantaggio anche quando se ne vanno, che poi se sono stati bravi rimangono per forza di cose qui con noi. Peppino Di Capri ha scritto veramente la storia della musica italiana e l'ha scritta con grandissima classe e con, se vogliamo, anche tantissimi generi. Quando ho scritto un post sui miei social dedicato a lui, sono andato a riprendere le frasi de Il Sognatore. E è una canzone di Peppino Di Capri che mi è sempre piaciuta. Oggi siamo andati su Champagne, che vabbè è un grandissimo classico, e stamattina per cominciare ci stava bene. Champagne per brindare a un incontro, il nostro qui sempre costante su RTR 99, ti ricordi? Però Il Sognatore è un'altra di quelle belle canzoni. E pensate, il giorno dopo ho letto un'intervista al figlio che diceva che Il Sognatore era la canzone preferita del papà. Quindi involontariamente ho colto nel segno e sono stato veramente contento di questo. Un po' di movimento, perché questa canzone io me la ricordo, ero piccolino e quando avevo voglia di un po' di allegria andavo in quello scatolone a cercare, le mani si sporcavano, diventavano nere, perché comunque la polvere nei dischi c'è sempre stata, soprattutto quella polvere bianca che diventava poi bianca tra un microsolco e l'altro e faceva quell'effetto fruscio. L'effetto fruscio quando si metteva su un vinile a me ha sempre affascinato molto, perché voleva dire che quel disco aveva vissuto, aveva attraversato sogni, aveva attraversato vite e quindi quasi più fruscio c'era e per me più emozionante era ascoltare quella canzone. E così accadeva quando mettevo dentro al mio penny arancione la banda di Mina.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxarubra.it.

ricordando quello scatolone, ecco, da quello scatolone spesso usciva fuori questo 45 giri America di Fausto Leali, perché poi in realtà Fausto Leali lo colleghiamo spesso, quasi sempre, alla musica degli anni 60, ma non è affatto vero, perché ha saputo anche fare cose diverse dai suoni degli anni 60, e quando sono arrivati gli anni 70 ha inciso appunto questa America, che era una canzone che lì per lì ha avuto un certo successo, però poi oggi fondamentalmente non è molto ricordata, almeno ho questa sensazione. Allora ho detto ci penso io, ci pensiamo noi di RTR 99 Ti Ricordi, riprendiamolo questo 45 giri e facciamo risentire Fausto Leali con America. Sono sicuro e convinto che questa canzone ve la siete ricordata, oppure no? Chissà, mi date una conferma positiva o negativa? Ve la siete ricordata o no questa canzone America di Fausto Leali? Scrivetemi adesso se vi fa piacere. Il numero WhatsApp è 338 9900 990, e ve lo ripeto 338 9900 990, perché poi mi piace capire se dentro quello scatolone di tanti anni fa ci sono i miei ricordi soltanto, oppure questi ricordi li posso davvero condividere insieme a voi qui al mattino dalle 10 alle 13. La strana nostalgia, RTR 99 Ti Ricordi. Io sono Fabio Martini e vi voglio ancora una volta augurare il buongiorno. Già vi abbiamo augurato il buongiorno con Teo Bellia, ma adesso posso continuare io davvero. Cambiamo epoca, stagione, ma se vogliamo anche ritmo. Questa me la ricordo d'estate. Il Walkman con le sue batterie che finivano in un giorno solo. A un certo punto cominciavano le canzoni a rallentare un po' e uno si chiedeva perché, ma la risposta era semplice: si stavano esaurendo le batterie, le pile, anche chiamate così, le pile, le batterie. E ci voleva sempre una scorta, perché io, ma penso anche voi, il Walkman lo abbiamo usato davvero tanto. Cuffie scomodissime, audio non troppo buono in quelle cuffie, veramente molto dozzinali, ma non importava, si ascoltava musica. E io ho sempre preferito ascoltare musica anche in maniera un po', se vogliamo, pirotecnica, piuttosto che star lì a mettere sul giradischi il disco immacolato. Guarda, non c'è neanche un'ombra, un dito sopra, non è tutto, è lucido quel vinile. Di quanti anni è quel disco? Di 30 anni fa? No, vuol dire che non è vissuto. I dischi di 30 anni fa, di 40 anni fa devono essere vissuti, perché il disco, il vinile racconta la vita. Il resto è finzione, davvero. Quindi a me non piace quando tu vedi queste persone che sono lì, il disco è perfetto, il disco è pulitissimo, senti come si sente bene. Ma che cosa avete ascoltato? Noi abbiamo ascoltato la musica anche attraverso cuffiette di plastica del Walkman e ci piaceva e ci andava benissimo così. E quando partiva questa, mentre camminavamo sul marciapiede, acceleravamo anche un pochino il passo, perché seguivamo il ritmo della nostra cuffietta del Walkman. C'erano gli Human League e ci sono ancora adesso, ancora oggi, qui su RTR 99. Ti ricordo.

la bellezza di queste canzoni, quelle che trasmettiamo ogni giorno qui su questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? È che non abbiamo la contezza esatta, precisa e perfetta del tempo. Non ci ricordiamo casomai con esattezza l'anno di uscita, a meno che una canzone in maniera particolare non ci porti a un ricordo netto e definito. Ma soprattutto non abbiamo la stagione. Questa canzone è uscita in inverno, in estate. Noi non ce lo ricordiamo questo, sapete perché? Perché queste canzoni avevano una peculiarità, una prerogativa. Duravano una vita. Il successo di un 45 giri poteva durare 30 settimane, poteva essere che un 45 giri rimaneva ai vertici della hit parade, nella top 10 per mesi e mesi. E allora quel 45 giri, quella canzone in maniera specifica, ha attraversato le stagioni, ha attraversato il tempo. È uscita in inverno, ma ha smesso di essere una grandissima hit casomai un anno e mezzo dopo. E quindi noi non ci ricordiamo esattamente se era d'inverno o se era d'estate. Ci ricordiamo quel brano perché quel brano è stato nostro, quel brano lo abbiamo consumato, quel brano lo abbiamo cantato, ballicchiato, portato con appunto i nostri vinili in una busta per aiutare a mettere le canzoni nelle feste in casa. E così è stato per gli Human League, naturalmente, qui su RTR 99, ti ricordi? Il nostro viaggio è qui. Allora, voglio vedere se, siccome vi ho chiamato a raccolta, vi siete ricordati di America di Fausto Leali. È una di quelle canzoni che ascolti una volta ogni tanto, ma che ricordi. Ecco, sì, esatto, questa è una definizione giusta di America di Fausto Leali. Ciao Fabio, io no, mio marito sì, Anna ed Ermanno. Poi, grazie, qui la pubblicità delle Superpila, verde, blu, rosso. Verde, blu, rosso, Superpila, super scelta. Ognuna aveva una caratteristica in questa pubblicità. La Superpila, naturalmente, con quella parte esterna color oro e la parte, diciamo, superiore, che aveva un colore specifico, verde, blu e rosso. Verde per la luce, blu per la radio, rosso per l'alta capacità. Alta capacità, insomma, poi alla fine, diciamoci la verità, forse erano più o meno le stesse batterie, le stesse pile, gli cambiavano soltanto il colore. Però andavamo a comprare appunto nel negozio le pile, le batterie, e a volte sì, è vero, chiedevamo il colore più idoneo, più giusto al nostro uso. Caro Fabio, tanti anni fa comprai uno degli ultimi Walkman della Sony, quelli che avevano già i bassi, e ti dirò che ancora oggi me lo sento con le mie vecchie cassette, buone cuffie, e mi godo appunto la musica e torno indietro nel tempo. Cassette ne ho di tutti i generi, anche anni 60. Beh, bello davvero, grazie di questo tuo messaggio. Ma devi sottolineare che la musica nel Walkman che ascoltavamo era solo e soltanto con playlist che avevamo fatto noi con il registratore sulla cassetta 30, 60 e 90 minuti. Mica c'era Spotify. E sai che hai ragione. Devo dirti che ogni tanto capitava anche di comprare qualche cassetta originale, proprio di quel disco che ti piaceva tanto o di quell'artista del quale non potevi fare a meno. E allora capitava di avere la musicassetta, per esempio, di Strada Facendo di Claudio Baglioni. Pensate un po', io avevo anche la musicassetta di Amore Grande, Amore Libero del Guardiano del Faro, tanto per dire. Però il 90%, ed hai ragione Chris, era proprio una cassetta fatta da noi, una playlist Spotify. Ma che cos'è Spotify? Ma anche oggi vi dico, Spotify non è la bellezza della musica. Oggi ancora la musica, se raccontata, ha la sua vita migliore nel nostro stereo, che ancora casomai abbiamo, o proprio ascoltando la radio, perché la radio come mezzo è vita. Spotify è il nulla assoluto, quindi è la freddezza, è l'allontanamento dalla bellezza. Ecco, è proprio quel disco
immacolato, pulito, senza un fruscio. E tu dici: ma è nuovo? Sì, ma di che anni è? Di che anno è? È di 30 anni fa. No, chi ascolta musica in questo modo non la ama veramente, perché bisogna sentire il cuore che batte un po' più forte, secondo me. E poi sono gusti, naturalmente. Con questo non è che voglio dire che chi ascolta musica con vinili immacolati non è competente o non è importante, però io la vedo proprio così, perché la musica non è soltanto musica. La musica, come diciamo noi in una rubrica di RTR 99 ti ricordi, è una grandissima macchina del tempo. Una canzone, un fruscio ci può riportare anche ad un vecchio poster nella camera di qualche ragazzetta che abbiamo avuto un po' di anni fa, o le nostre compagne di classe che non amavano noi ma amavano Miguel Bosé, e Miguel Bosé era lì appunto nella loro cameretta e loro volevano soltanto lui, a noi non ci filavano neanche un po'. E allora, a proposito di Miguel Bosé, c'è questa canzone qui.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1.350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

poi noi possiamo fare 1500 discorsi e poi c'è lui, Gianni Morandi. Ecco, lui è uno di quelli che veramente ha attraversato il nostro tempo. Abbiamo maneggiato i suoi 45 giri negli anni 60. Ci siamo divertiti anche sorridendo ad ascoltare Sei forte papà negli anni successivi. E poi ci sono stati gli anni 80 e gli anni 90 con delle canzoni fondamentali di Gianni Morandi. Ed è uno di quelli che ha sempre messo d'accordo un po' tutte quante le generazioni, anche quelle che oggi amano ricordare appunto l'arrivo nel luogo delle vacanze di tanti anni fa. La prima cosa che si faceva, si arrivava, si aiutavano i genitori a tirare giù dalla macchina le 397 valigie, il frigorifero e tutte le cose che servivano per la casa. Praticamente si portava dietro una casa da Roma fino al luogo della villeggiatura, poi però si lasciava tutto lì, si salutava e si correva a quel famoso muretto dove c'era l'incontro con la comitiva e rivedevi occhi, visi, risentivi voci che non ascoltavi casomai da un anno, perché le comunicazioni, comunque noi ragazzi di quella generazione che non avevamo il telefonino, non c'era, non esisteva, le comunicazioni erano più complicate. Quando dovevi chiamare a casa e dovevi fare il prefisso all'epoca, perché c'era un numero ma ogni città aveva il suo prefisso, per noi era un pochino più difficile, anche perché il telefono non era nostro, il telefono era a casa, quindi serviva ai genitori, quindi c'era comunque la voglia di risparmiare. Dovevi fare un'interurbana? No, non si poteva fare. Al limite ti recuperavi qualche gettone e potevi provare a chiamare, però servivano tanti gettoni per chiamare, non so, casomai da Roma a Milano. E quindi molto spesso i ragazzi, gli amici della comitiva, tu li rivedevi a distanza di un anno. Forse li trovavi un po' cambiati, forse loro trovavano un po' cambiato te, però era bellissimo. C'era questa corsa che era verso quel muretto dove normalmente si passava il tempo, le ore, dove si faceva notte fonda, e qualche volta invece si accendeva il falò e c'era una chitarra che non smetteva mai, e si faceva l'alba e poi si andava a prendere un cornetto e si andava a dormire. La spiaggia al mattino era poco frequentata da noi ragazzi di quegli anni lì, iniziavamo a far capolino sulla spiaggia verso le 5 del pomeriggio per poi far nottata, e quel muretto ce lo ricordiamo, confessioni, racconti, storie, anche qualche arrabbiatura qua e là, quella corsa al muretto con la sorpresa di dire chi ci sarà, e ritrovavi gli amici, tutti quelli di quegli anni lì. E c'erano sempre tutti. Adesso, se dovesse ricapitare di andare lì, proprio davanti a quel muretto, non ritrovi molte persone, purtroppo, e questa è un po' una tristezza. Però noi non vogliamo portare tristezza nel nostro racconto quotidiano di strana nostalgia qui su RTR 99 Ti Ricordi. Noi vogliamo mettere dentro al nostro penny, al nostro mangiadischi, questa canzone che nel 1974 spopolò. Io sono Fabio Martini e stiamo vivendo un mattino insieme di agosto caldissimo qui su RTR 99 Ti Ricordi.

0: Valeria! E con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
1: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
0: In che senso?
1: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
0: Hai detto Ottica Salvagente?
1: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

benvenuti in paradiso, Antonello Venditti su RTR 99, ti ricordi? Vabbè, in agosto, dai, concediamoci anche una trasmissione così un po' spensierata, un po' più spensierata del solito. Che poi agosto è un mese bello da passare anche in città, assolutamente. Agosto è un mese dove si può fare radio benissimo. C'è stato un tempo invece, neanche troppi anni fa, dove le radio nel mese di agosto praticamente chiudevano, preparavano tutte le scalette musicali del caso. All'epoca non c'erano neanche cose tecnologiche che ci venivano in soccorso, quindi c'era qualcuno di noi che veniva a cambiare la bobina o le bobine, ma insomma le radio ad agosto dal primo al 31 mettevano soltanto musica. E poi quando qualcuno faceva qualche trasmissione aveva invece un grandissimo successo, perché poi le persone, soprattutto nel mese di agosto, hanno voglia, cercano una compagnia. È cambiato tutto naturalmente nel mondo delle radio, ma è cambiato tutto proprio nelle nostre abitudini. Parlavamo in questi giorni del fatto che si partiva per un mese intero e anche di più, vacanze lunghissime, interminabili, meravigliose, incantate, giorni fantastici, appunto davanti a quel muretto, davanti al mare, dove ritrovavamo la comitiva. E quando finiva l'estate, come diceva Peppino Gagliardi, quando le prime gocce baciano la sabbia e stanno già piangendo gli occhi miei, diceva così Peppino Gagliardi in settembre, era un momento veramente triste, perché comunque dovevi rifare i bagagli, mandare le cartoline nell'ultimo giorno di vacanza, ti è riportato la lista da casa degli indirizzi naturalmente delle persone alle quali dovevi mandare la cartolina, e poi dovevi ripartire. E quell'autostrada era un momento veramente triste, drammatico quasi direi, perché in quel viaggio ripensavi a tutti quanti i momenti belli, meravigliosi, a volte anche intriganti e romantici che c'erano stati nell'estate che era appena finita, perché quella strada del ritorno voleva dire la fine dell'estate. Poi però ritornavamo in città e ci riambientavamo immediatamente, e allora dovevamo andare a ritrovare gli amici di scuola, dovevamo preparare appunto di nuovo la cartella, dovevamo affrontare di nuovo la stagione. Allora ricominciavamo con le abitudini, i film, il campionato di calcio, le partite con gli amici, e pian piano diventava come un acquarello, sfumava un po' la vacanza appena finita, in attesa appunto di una nuova estate. Intanto, a proposito di estate, tante canzoni hanno caratterizzato questo tempo e questo periodo, e in questo agosto ci stiamo divertendo ad ascoltarle e a ritrovarle, queste canzoni, qui su questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? Ecco, mi piace moltissimo la vostra partecipazione anche in questo mese di agosto, perché voi siete RTR 99, ti ricordi? Ed è bello quando casomai qualcuno di voi viene interpellato e dice: ma tu senti la radio? Sì, sì, io sento RTR 99, ti ricordi? Ed è bellissimo davvero pensare che ci siano tante persone che sentono particolarmente loro questa radio, e questo è un piccolo vanto nostro, forse una piccola unicità che abbiamo rispetto agli altri. Siamo un tutt'uno. Questa è la casa del tempo, è la casa del racconto, delle storie, delle canzoni, sì certo, ma non soltanto quelle, perché ogni canzone porta dietro una valigia piena di cose da appunto ricordare e da rivivere. Qui su RTR 99, ti ricordi?

davvero indimenticabile. Sono tantissimi i messaggi che sono giunti e che stanno arrivando al numero WhatsApp di RTR 99, ti ricordi? Il numero è 338 99 00 99 0. Sì sì, promesso, tra pochissimo leggeremo e ascolteremo. Intanto però vi dico che sta per arrivare Lucio Battisti.

0: McDonald's la disponibilità.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Anche qua c'è una sfumata lunghissima. Abbiamo parlato tanto delle sfumate dei dischi, soprattutto sul finale degli anni 70 andava molto di moda cominciare la sfumata anche un minuto prima, e quindi bisognava poi intervenire. Dovevamo scegliere all'epoca, ma anche adesso, il momento esatto in cui appunto provare a intervenire, aprire il microfono, tirare sul cursore e dire qualcosa. E per chi ascolta, il momento non è mai quello giusto. Ah, sei intervenuto troppo presto oppure troppo tardi, chissà. Vi accennavo al fatto che ci sono parecchi messaggi, e allora adesso è il vostro momento. Ciao Fabio, buongiorno a te e buona estate. Questa trasmissione in questo mese di agosto mi sta piacendo molto e sono contento, grazie. Ciao Fabio, ho seguito la hit parade di Lelio Luttazzi per anni, il venerdì alle 13. Mi scrivo la classifica, ancora ho i quaderni, i brani davvero eccezionali, tutti quelli che erano al primo posto, la bambola di Patti Pravo, Cuore matto di Little Tony, insomma anche 10 settimane, davvero grandi successi, Mauro da Grottaferrata, sì. Poi vediamo un po', io avevo uno Spartano mangia cassette Grundig, il primo in assoluto acquistato nei negozi Bonfantini. Poi accendevo una piccola radiolina a transistor e tramite microfono integrato del Grundig registravo i brani, ridotti e con pubblicità spesso inserite, ma ero felice anche per poche note. Poi Miguel Bosè, e subito mi torna in mente il giubbotto di panno blu scuro preso a Via Sannio. Spilletta Bosè e Rolling Stones, Via Sannio, quanti ricordi pure lì, figurarsi. Io andavo a scuola al Santa Maria e quando mi facevo trascinare dai cattivi ragazzi casomai qualche volta si evitava di andare a scuola, e il luogo dove passare un po' di ore, un po' di tempo era proprio Via Sannio. Qualcosa la compravamo, la mettevamo di nascosto nella cartella, perché poi quando tornavamo a casa mica potevamo far vedere che avevamo comprato qualcosa, se no i nostri genitori ci dicevano: ma scusa, ma non eri a scuola, dove hai comprato tutto questo? Il fatto è che poi durava poco questa pacchia, perché poi casomai arrivava la telefonata del preside Stellino Petrollo, me lo ricordo ancora, che chiamava a casa: come mai vostro figlio oggi non è venuto? E allora lì erano veramente dolori. Vieni qui che non ti faccio niente. RTR 99, ti ricordi? Roxy Music 82. Mamma mia, questo 82 che torna in continuazione, ma c'è stata talmente tanta musica che deve essere così per forza.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su RTR99.it. Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: Già, ieri era tanto tempo fa. Dick Dick, Camaleonti e Vandelli portarono questa canzone al Festival di Sanremo del 1993, fu trattata malissimo, naturalmente, figurarsi, una canzone pulita che parla di ricordi, che parla di ragazzi che erano dentro una 600, figurarsi. La critica, quella critica musicale che è sempre sconfitta, però devo dire che poi alla fine abbiamo avuto i nostri artisti più puliti, quelli che hanno messo insieme tanti ragazzi, sempre molto criticati. La critica andava su altre cose, però poi hanno sempre perso, si sono sempre ritirati in buon ordine. Questa canzone fu distrutta, mi ricordo, insomma, al Festival di Sanremo, e invece era una bella canzone che ancora oggi comunque ci dà un brivido, ci dà una bella emozione, assolutamente. A volte i testi possono essere fondamentali, no? Qualcuno disse che poteva assomigliare troppo a The Widow's Shade of Pale dei Procol Harum, ma in realtà secondo me è un richiamo proprio a quel tempo e a quel periodo, no? Quindi a volte sono anche poco intelligenti quando fanno le critiche a certe canzoni. Comunque, io li vedevo quei ragazzi che si divertivano, chitarra e falò, famiglie benestanti, altri livelli di ragazzi. Io studiavo e l'estate dovevo lavorare. Però, Flavio, devo dire che il falò, a mio parere, era una di quelle cose che metteva tutti sullo stesso piano, perché eravamo tutti lì intorno e alla fine io nelle volte che mi è capitato, nelle mie comitive, ma poi fino a un certo punto, però comunque questo modo di vivere l'estate ha rappresentato un certo periodo. Io non ho mai, c'era di tutto e di più, c'era anche chi lavorava comunque casomai al baretto lì all'angolo la mattina presto per mettere via un po' di soldi, e la sera riusciva a venire lì al falò a cantare le canzoni insieme a tutti quanti. Quindi capitava di avere amici che lavoravano, alcuni che casomai potevano essere un po' più benestanti e non avevano bisogno. Però il falò l'ho sempre trovato un posto di grande giustizia sociale, dove tutti quanti ci potevamo sedere tranquillamente e nessuno chiedeva se uno era ricco o se uno era un po' più povero, se uno aveva bisogno di lavorare e uno no. Però poi io spesso parlo anche di episodi e soprattutto di vita personale, quindi non è detto che sia così per tutti, quindi rispetto assolutamente il tuo messaggio. Poi c'è anche un messaggio vocale, proviamo a sentire, dai.
1: Buongiorno, sono Maria Giovanna d'Albano Laziale. Buona giornata. Quando racconti le cose della nostra fanciullezza, gioventù, io ritorno indietro, quindi mi sembra di riviverli. E un abbraccio e grazie per esserci.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Ma grazie davvero. Questo mese di agosto esserci secondo me è bello. Ripeto, grazie intanto del messaggio, molto bello ed apprezzato naturalmente da me, perché i complimenti fanno sempre piacere. Ho vissuto tanti anni dentro la radio, dentro questa radio, questo studio è mio, lo sento mio, perché ci ho passato talmente tanto tempo, e come faccio? È quasi più casa di casa questo studio radiofonico. Però ho vissuto quel tempo dove poi salutavamo e si diceva ci vediamo tra un mese. Però poi in fondo agosto alla radio mi ha sempre un po', come dire, intrigato, e poter trasmettere da un po' di anni a questa parte anche nel mese di agosto, perché le stagioni sono cambiate, viviamo un tutt'uno, secondo me è molto positivo, e lo dimostrano anche gli ascolti che ci sono. A proposito, sono uscita un nuovo segmento delle indagini Audiradio, l'indagine che viene fatta sull'ascolto radiofonico, viene fatta su campioni telefonici, vengono fatte delle telefonate, viene chiesto che il radio si ascolta e così via. E sono usciti i cosiddetti quarti d'ora, perché oltre all'ascolto globale della radio noi più o meno manteniamo quello che avevamo anche l'anno scorso. Al momento siamo praticamente stabili e quindi avevamo 100.000 ascolti, adesso siamo a 90, però vabbè, insomma, sono fluttuazioni che ci possono essere e quindi siamo soddisfatti, certamente soddisfatti, con una risposta eccezionale a Milano, devo dire. E volevo appunto poi però parlarvi di questi quarti d'ora, che sono i quarti d'ora della giornata, e la strana nostalgia ha dei quarti d'ora spaventosamente alti, e quindi c'è veramente tanto ascolto durante questa trasmissione. Vi volevo ringraziare davvero. Poi andiamo avanti con un altro messaggio, che è questo, eccolo. Se non ricordo male, Petrollo era anche uno dei dirigenti della squadra di pallacanestro Visnova, in cui ho giocato 2 anni, Andrea 74. Allora, parliamo dell'Istituto Santa Maria, Stellino Petrollo. Lui era il preside. Allora, ormai tanto è caduto tutto in prescrizione. Io avevo un occhio di riguardo, perché lui giocava molto bene a tennis, devo dire, e non trovava ragazzi e persone abbastanza forti per giocare con lui, e quindi spesso mi chiedeva di giocare. Quindi finiva la scuola, andavamo nei campi su del Santa Maria, io e il preside della scuola, a giocare, e poi riuscivo anche a batterlo, ed ero un po' imbarazzato, per la verità. Ricordo con tanto piacere quelle ore passate sul campo da tennis con il preside della scuola e con il maestro di tennis che c'era all'epoca, il maestro Fontana, che era appunto sui campi da tennis dell'Istituto Santa Maria. E campi complicati, perché c'era poi il fumaiolo della caldaia che riscaldava l'acqua della piscina bellissima che c'era, e insomma tornavamo quasi sporchi di fuliggine. Maestro di tennis che non si comprò le simpatie dei miei genitori, perché a un certo punto disse a mio padre: guardi, le dico subito, secondo me suo figlio dovrebbe smettere di studiare e dedicarsi al tennis. Capirai, io ero contento. Mio padre mi ha detto: chi è questo qui, questo maestro, non se ne parla proprio, non ci vai più a giocare con lui. Poi ho continuato a giocare con lui. Non so se Petrollo era anche dirigente della squadra di pallacanestro del Visnova, ma forse sì, e il Visnova era una squadra importante proprio di pallacanestro, certamente. Poi sul canale 799 non si vedono le copertine dei dischi che vanno in onda. Lo so, ma all'arco di canali 700, quindi 700, 700, 799, non sono canali dove si fa la televisione normale. C'è una regolamentazione ben precisa. Lì quei canali sono o per canali o per televisioni attaccate a internet, o per canali soltanto audio. Non si può scappare da questo. Per il resto c'è l'87, che vedremo anche forse anche di potenziare un po', ma non dipende neanche da noi, perché non so se lo sapete, ma anche lì si passa attraverso terzi ormai. Non ci sono più gli impianti di proprietà della radio, ma ci sono impianti che sono appunto di altri. In questo caso il canale 87 passa attraverso Rai Way e noi paghiamo mensilmente una staffilata di soldi, e vediamo un po', perché Railway ha una copertura leggermente più piccola di A-Tower, invece, che è l'altra società che corrisponde a Mediaset, che serve per diffondere i nostri segnali. Un emittente non ha più la proprietà di un impianto, ma deve passare, pensate un po', sulla concorrenza diretta, perché poi Rai Way e Mediaset sono concorrenti. Ovviamente non è che sono concorrenti che possono, cioè non è che ci vogliamo mettere su quel piano lì, però comunque è un po' curioso, no, che si debba passare attraverso concorrenti grandi per farsi vedere in televisione. Vabbè, vi ho voluto spiegare perché poi sono talmente complicate le norme. Qualcuno mi ha detto un po' di tempo fa, beati voi che fate 3 ore di trasmissione e poi non fate niente. Queste 3 ore sono la bellezza, poi dopo iniziano i veri e propri problemi del nostro lavoro. Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Gibson Brothers su RTR 99, era il 1978, a un ballo come canguri, sì, esattamente, nelle feste in casa si ballava anche questa canzone qui.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: tutta la disponibilità.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.

0: unica sede.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

E questa era Non so che darei, Alan Sorrenti, a ricordare, beh, in questo caso l'estate del 1980, perché poi è vero, noi parliamo di estate, canzoni estive, allora ci vengono in mente per gli anni 60 Pianello, per gli anni 80 soprattutto Umberto Tozzi, ma anche prima Umberto Tozzi, è Con Tu e Ti Amo, però anche Alan Sorrenti, Non so che darei, Tu sei l'unica donna per me, sono state canzoni che nel mese di agosto di un po' di anni fa hanno veramente volato in quella hit parade. Arrivano dei saluti da Crotone con tanto di fotografia, grazie, un saluto naturalmente. Buongiorno Fabio, sono Yolanda. America di Fausto Leali, sì che me la ricordo, anch'io tanto tempo fa registravo le cassette quando a Sanremo trattarono male Come passa il tempo, me lo ricordo quel momento, a me piaceva moltissimo. Sì, fu, se non erro, Roberto D'Agostino a trattare male appunto i Camaleonti di Dick e Vandelli, ma sbagliò, assolutamente sbagliò, clamorosamente. Quando vedo questa canzone adesso aggiungo un ricordo che mi fa un pochino male, devo dire, al cuore, perché io ho sempre amato 5 o'clock in the morning dei Village People, e questo concerto che doveva esserci a luglio e purtroppo non c'è stato per la morte proprio del leader dei Village People, mi è rimasto proprio qui, perché io un po' assaporavo l'idea di andare a vedere i Village People. Dopo tanti anni di ascolto mi sarebbe piaciuto vedere i Village People, e questo concerto non c'è stato, e tanti hanno comprato i biglietti proprio per lo stesso motivo mio. E ci rimangono le canzoni e ci rimane il ricordo di un bel 45 giri, uno dei miei preferiti dei Village People. Su RTR 99 ti ricordi 5 o'clock in the morning.

Qualcuno mi chiede che fine abbia fatto Alan Sorrenti, in trascorso burrascoso e poi tornò col brano Chiocco, Chiocco balla, Chiocco mon amour, quello lì. Sì, sì, quel brano lì. No, ma Alan Sorrenti fa concerti, fa musica. Venne tanti anni fa qui in radio con la sorella Jenny e a raccontare il tempo del prog e a raccontare naturalmente anche di Figli delle Stelle e quant'altro. Poi per la verità lo abbiamo invitato altre volte, ma proprio non ci sei, come si dice a Roma, non ci sei proprio filato. Peccato, perché comunque vale anche per lui lo stesso discorso: non c'è radio, non esiste radio che racconti la storia degli artisti come facciamo noi, nel senso che Noi Due Soli in ascensore, quella che dice Io e Te senza parole, no? Ma chi la manda se non RTR 99 ti ricordi? E se RTR 99 ti ricordi, ti invita, ma devi venire, perché comunque parliamo del tuo tempo, della tua vita, della tua carriera. E vabbè, Alan Sorrenti, comunque buona fortuna e buoni concerti, assolutamente. Mauro dice: avevo preso anch'io il biglietto per il concerto e ci saremmo visti lì. Mannaggia la miseria, che peccato, che peccato, che peccato. Sentite, ora vi voglio proporre una cosa particolare, di quelle che sono, come dire, proprio nostre. Un gruppo fiorentino chiamato La Verde Stagione, ve lo ricordate? Ma forse no, perché comunque non è che abbiano fatto chissà quanti dischi, però forse qualcuno di voi se lo ricorda. Erano inizialmente beat, poi hanno fatto un rock progressive e poi hanno fatto anche delle cover, e c'è una canzone che vi vorrei proporre, che è uscita nell'anno 1969 e incidevano e registravano per la numero uno, l'etichetta di Battisti, ma anche Mara Maionchi, e lì per la numero uno registravano quei gruppi che avevano una particolarità, erano un po' rock, un po' prog, non erano esattamente sempre soltanto pop. E il primo disco che loro registrarono, loro si chiamavano La Verde Stagione, ma anche il titolo della canzone era La Verde Stagione. Sul lato B c'era Lacrime sul cuscino, e con questo brano loro abbandonarono del tutto le sonorità beat e quindi lo stile dei dischi precedenti e si accostarono a una musica più acustica, e qui in evidenza c'è la chitarra. Naturalmente questa è una canzone che rievoca uno strumentale che forse conosciamo già e conoscevamo già all'epoca, quindi riprendere un suono di tanti anni fa ha aiutato La Verde Stagione ad avere successo con questo brano. Collaborarono con Mogol, Alberto Salerno, Giampiero Reverberi, Colombini e Bruno Lauzi, e anche alcune apparizioni televisive della Verde Stagione accompagnarono spesso, è capitato in TV come musicisti o coristi, anche Bennato e lo stesso Lucio Battisti, un ensemble molto spesso, tutti insieme. Erano lì alla numero uno, quindi queste cose potevano certamente accadere. E allora vi faccio ascoltare proprio La Verde Stagione, riconoscerete sicuramente la musica.

0: 99, ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

È bello andare, no? A ripescare delle canzoni, perché era un lavoro che si faceva anni fa, andare proprio a ripescare quelle canzoni che potessero parlare di estate, quelle canzoni che casomai durante l'anno nella programmazione non si sentivano. È un po' così, no? Come è successo ora. Questa casomai durante l'anno, durante la stagione invernale non si ascolta, però oggi siamo al 5 agosto, deve essere la nostra estate, è un pezzo che ci sta assolutamente.

0: al padre, che mettiamo di Peppino Gagliardi? Ve lo chiedo, dai, al volo, che mettiamo? Non so, mettiamo settembre a prepararci per la fine dell'estate, mettiamo sempre sempre o Gocce di mare? Tra queste tre quale scegliete? Settembre sempre sempre o Gocce di mare? Vediamo un po'. 338 99 00 990, che mi dite? Vediamo un po'. Voglio proprio vedere che cosa preferite di Peppino Gagliardi. L'ho sempre amato, sarà che lo ascoltava tanto mio padre, anche qui torna il ricordo forte degli Stereo 8. Gli Stereo 8 erano presenti nella macchina di mio papà, quella macchina bianca che spesso da Roma ci portava in Sicilia, andavamo a passare un po' di tempo lì, e c'era anche, sì, oltre allo Stereo 8 di Ornella Vanoni e di Aznavour, io portavo lo Stereo 8 dei Pudi e di Battisti, però c'era anche lo Stereo 8 di Peppino Gagliardi. Sta prendendo piede in maniera pesante settembre, però devo dire, nelle vostre scelte. Poi qualcuno sì sorride, dice come un ragazzino, ti pareva che io propongo due canzoni e non c'era quello che mi metteva in difficoltà per chiedermi un'altra canzone? Bello quando si gioca un po' anche in radio, davvero. Sentiamo.
1: Vai con settembre.
0: Ecco, poi settembre, ciao Fabio da Marcello, settembre, direi Gocce di mare. Non è perché Gocce di mare è proprio adatta, però devo dirvi la verità, niente, qui ha preso il sopravvento settembre. Un abbraccio Fabio, ti seguirò da Lecce. Elena, un abbraccio Elena Giuffre, che insomma questo cognome già solo a leggerlo, a citarlo, provoca un'emozione. Anche qua insomma si può riavvolgere ben bene il nastro un po' con un cognome così e ricordare la bellezza di tante cose fatte in teatro e non solo. Settembre indimenticabile. Ah, Giovanna di Italfon, ancora aperti i pazienti che volessero allora approfittarne, perché agosto, guardate, che è un mese che può anche dare la possibilità di fare quelle cose che durante l'anno uno dice vabbè, la faccio dopo. Italfon, ma perché no? Un esame per vedere come va il nostro udito, per porre rimedio subito a una difficoltà. Italfon c'è, Giovanna c'è, e gli amici di Italfon ci sono, quindi approfittatene anche in questi giorni, perché no? Allora, anche per Giovanna, settembre, quindi. Innamorarmi di te, Silvia va su un'altra canzone, questa era bella, devo dire la verità, però stravinto settembre, quindi dobbiamo andare per forza di cose lì dove appunto finisce l'estate e comincia la nuova stagione. Però noi siamo soltanto al 5 agosto, è soltanto la canzone che ci fa pensare alla fine dell'estate.
2: RTR 99
3: ti ricordi?
2: RTR 99 ti ricordi?
3: Notizie.
4: Per quanto riguarda la sicurezza energetica, chiederemo tutto il massimo, ovvero lo 0,6%, per la parte di difesa invece non prenderemo il massimo. L'ha detto il ministro dell'economia Giorgetti, sono escluse le misure a carattere temporaneo.
5: Paiono pertanto escluse misure che mirino ad attenuare solo provvisoriamente gli effetti della crisi in atto, quali ad esempio la riduzione delle accise o altre forme di sussidio diretto o indiretto ai prodotti energetici di origine fossile.
4: 17 morti e oltre 40 feriti è il bilancio della notte di bombardamenti russi sulla regione di Kiev. Abbiamo bisogno di sistemi antimissile, ha ammesso il presidente ucraino Zelensky. Trump è instabile, guardiamo con scetticismo alle proposte americane, lo ha detto stamane un portavoce del governo iraniano dopo le ultime minacce del presidente degli Stati Uniti. 15ª medaglia per l'Italia agli europei di nuoto in corso a Parigi, è di bronzo ed ha conquistata Paltrinieri nella 5 km di fondo. È tutto, una buona giornata da Marco Mancini.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Sembra di Peppino Gagliardi su RTR 99, ti ricordi? Alle 12:13, appunto. E, gran pezzo, diciamoci la verità, gran pezzo. E io ogni volta che passiamo una canzone di Peppino Gagliardi sono contento, perché comunque far continuare a vivere un grandissimo artista attraverso la messa in onda delle sue canzoni la ritengo una cosa veramente bella. E questa poi, qua, andiamo nel 76, è una di quelle canzoni che abbiamo consumato, 45 giri, ma era bellissimo anche Concerto per Margherita, proprio l'album, Riccardo Cocciante.

Beh, che dire, bellissima questa Margherita. C'è questo messaggio di Paolo che mi va di leggere assolutamente, perché poi facciamo la radio insieme, quindi è bello anche approfondire certe argomentazioni. La cosa peggiore che mi ha sempre colpito di voi speaker, conduttori, mettiamolo anche così, grandi professionisti, questo da vedere, è che spesso interrompete un brano quando c'è un assolo di chitarra. Ma perché? Comunque grazie per la bella musica che ci fate sentire, Paolo. E sono riflessioni queste, però io non credo che qui a RTR 99 ti ricordi questa cosa accada. Oddio, ne mettiamo veramente tante di canzoni, quindi può anche essere che una volta sia capitata una cosa del genere. Bisogna vedere se l'assolo di chitarra, cosa che mi sembra un po' strana, è sul finale e quindi sulla sfumatura della canzone. Però mi incuriosisce, hai qualche esempio? Perché beh, gli assoli di chitarra non vanno interrotti assolutamente, hai ragione Paolo, può capitare ma non deve capitare con frequenza, ecco, mettiamola così. Però grazie del tuo messaggio. Naturalmente, quando si andava al mare, visto che deve essere la nostra estate, la canzone che abbiamo ascoltato prima, e noi continuiamo a parlare d'estate, c'era una cosa che si faceva e adesso forse non si fa più, non lo so, non sono più un ragazzo, quindi chiedo ai giovani all'ascolto di RTR 99, ti ricordi se succede ancora? Ci pensavo ieri sera. Ieri sono andato, dovevo andare ad Ostia, sono andato appunto ad Ostia e non ho fatto la Via del Mare perché c'è stato un grandissimo incendio e quindi la Via del Mare è stata chiusa, e allora ho optato per fare la Via Cristoforo Colombo, passando, lambendo le cascate del laghetto dell'Eur, che ha preso una colorazione con questo caldo incredibile, il Palaeur, e poi via via, insomma, dritti verso il mare. Quel momento dove si scollina anche in macchina è sempre una grandissima emozione. Allora poi, guardando a destra a un certo punto a Casal Palocco, mi sono ricordato, come dicevamo ieri, del Metro Drive-In, dove andavamo a vedere i film in macchina, e poi sono arrivato lì sulla rotonda di Ostia e, andando verso il centro di Ostia alla mia sinistra, vedere quel grandissimo trampolino del Kursaal, che è monumento storico veramente, e vedere che lì è tutto abbandonato, mi ha dato un senso di profonda tristezza, perché noi e i nostri politici non sappiamo conservare nulla, davvero nulla. Quindi peccato, spero che quel trampolino venga rimesso in funzione, perché quella cappa ha un significato che va oltre il trampolino, compare anche in moltissimi film, è un simbolo. Quindi quel simbolo del Kursaal e quel trampolino sono un simbolo di Ostia, e deve tornare quel trampolino lì a splendere, e sbrigatevi a farlo, è un ordine. Detto questo, facendo la Colombo mi sono venuti in mente quei motorini di tanti anni fa, quando col Vespino casomai si andava verso il mare, e vi ricordate come andavamo verso il mare? Con il costume sotto. Si partiva da casa e si diceva: andiamo al mare? Sì, io vengo col costume sotto. Era un termine che, insomma, voleva dire che si andava veramente al mare, ma col costume sotto. Chissà se ancora oggi si fa così, chi lo sa. E allora, a proposito di costume sotto, c'è una canzone di Claudio Baglioni che dice proprio questo e racconta questo preciso momento. Ma prima di Amori in Corso, la bellissima

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
7: È la mia nuova acqua di casa.
8: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
7: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

Sentite che arrangiamenti, è come si faceva la musica un tempo. Era il 1985, questo è il disco, il 33 giri che ha venduto di più in Italia, ma insomma, se dovessimo prendere tutti quei dischi degli anni 80 e degli anni 70, beh, di vendite ce ne sono state veramente una enormità. E Amore in corsa è una canzone che mi è sempre piaciuta tantissimo. L'ho sempre trovata una canzone perfetta per la strana nostalgia. Non so se siete d'accordo anche voi, perché Amore in corso è un giro di stagioni negli amori, appunto, in corso, e racconta quasi con un fare fotografico che cosa accade, ed è bellissimo soprattutto quel passaggio dove appunto si va al mare col costume sotto. Ma abbiamo parlato proprio oggi, no, di una cosa che è citata in questa canzone: amore a cavalcioni sui muretti si sfiniscono di baci. Abbiamo parlato dei muretti, in questo caso senza lo sfinimento dato da baci, ma con il la voglia dell'incontro della comitiva a distanza di un anno, un'ansia, il cuore rotto, amori incatenati sulle moto vanno scoppiettando incontro al mare con il costume sotto. Ma quanto è bella questa frase e soprattutto quanto è vera. E poi, arrivati lì davanti al mare, ci sono questi amori che sono sbullonati lì, proprio lì in riva al mare, al bar, sulle lambrette, che aspettano un'estate nuova e azzurra, è un'altra storia. Amori che l'inverno, quindi dopo la stagione invernale, l'inverno ha rinchiuso dentro questi amori che si sono rigirati in inverno dentro una cameretta, si sono rigirati con una canzone a sognare un nuovo amore. E quindi nell'inverno che cosa c'è? La tramontana, il freddo, e allora questa stagione lunga e questi amori lunghi di tramontana che si accompagnano e bevono casomai qualcosa di caldo, eccitati le scale in un sorso, quindi correre di corsa per fare qualcosa insieme, forse anche l'amore, chi lo sa, dentro a sciarpe di lana tuffati nelle strade degli amori in corso. Questa è bellezza che solo Claudio Baglioni sa esprimere con le sue canzoni. A proposito di estate, summertime, dentro all'estate, in the summertime, su RTR 99 ti ricordi?

0: modalità di ascolto su rtr99.it.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese, l'estate a un altro livello.
4: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Ci sono dei brani che saranno per sempre. Impressioni di settembre della premiata Forneria Marconi, non PFM, premiata Forneria Marconi, mi piace chiamare così proprio questo gruppo, perché anzi inizialmente complesso e poi dopo gruppo. Veramente una storia meravigliosa, e questa canzone può raccontare delle cose speciali. Impressioni di settembre, quando anche la musica italiana ha saputo oltrepassare i confini, perché questo pezzo qui è andato ben oltre i confini italiani. Fabio, a proposito di Paleur, ci piace chiamarlo così, l'altro giorno sono passato anch'io, ma quanti concerti ho visto lì di Purple, quelli veri, Rolling Stones, James Taylor, Eagles e quanti altri. Che nostalgia, siete grandi, grazie di questo tuo messaggio. Che dobbiamo fare? Sade Adu, padre nigeriano e madre britannica, vero, bella come il sole, tra l'altro. Ciao Fabio, ascoltando Alan Sorrenti con Non so che darei, successivo a Figli delle Stelle, mi sono ricordato il videoclip di quest'ultimo brano, realizzato piuttosto artigianalmente, ma non per questo meno interessante, dal regista Tony Occhiello, che realizzò il primo EP Extended Play videoclip mai realizzato al mondo. Infatti questo mini film comprendeva, oltre a Figli delle Stelle, anche Un incontro in ascensore e Donna Luna, tutto questo ben 4 anni prima di Thriller di Michael Jackson. Ma noi siamo stati anche dei precursori, purtroppo noi non siamo gli americani, e spesso ciò che viene realizzato prima in Italia non viene poi ricordato. Ogni tanto nel nostro piccolo ci pensiamo noi. Grazie Leonardo di questa tua di questo tuo prezioso messaggio, con anche addirittura le immagini, grazie davvero. Oggi tante belle canzoni, anche queste impressioni di settembre non è male, no? È bellissima davvero, ma la prossima è ancora più bella, forse no, non si può dire che è più bella di Impressioni di Settembre, però comunque è particolare. Aspettate un attimo, perché vi devo prima parlare di Autocentro Saxa Rubra, perché si parla di vacanze, si può partire? Bisogna prendere la macchina, e la macchina deve essere controllata, non ci deve dare ansia e preoccupazione, la macchina ci deve portare a destinazione. E allora Autocentro Saxa Rubra, da Autocentro Saxa Rubra troverete tutto quello che serve per un controllo generale della vostra macchina. Se avete fatto un sinistro, loro hanno una carrozzeria organizzatissima, tra le migliori nel centro Italia, e tra l'altro hanno macchinari di ultima generazione, i prezzi sono molto competitivi e c'è una alta qualità del servizio. Poi se avete anche ragione, non preoccupatevi, perché loro penseranno alla parte anche burocratica. Poi c'è l'officina, poi c'è la parte per fare i tagliandi, poi c'è la sezione per controllare in generale le cose che sembrano banali ma che sono fondamentali per stare tranquilli. Controllate se dovete fare la revisione, se no la potete fare da Autocentro Saxa Rubra. Se dovete cambiare le gomme, c'è il reparto per cambiare le gomme. Insomma, Autocentro Saxa Rubra, davvero il posto ideale per mettere al sicuro la vostra autovettura. In via Falcade 48, vi do il numero di telefono 06 33 21 181, e lo ripeto 06 33 21 181. Il sito è autocentrosaxarubra.it. E adesso, dopo aver parlato di Autocentro Saxa Rubra, per partire veramente tranquilli, andate a nome di RTR 99, ti ricordi? Qualcosa che potete ascoltare soltanto qui su RTR 99, ti ricordi? Sì, questa dei Procolarum, spettacolare.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

La canzone, il pezzo potremmo dire, dei Procol Harum è piaciuto molto, sono contento, psichedelico anni 60, solo su RTR 99, ti ricordi? Bravo Fabio, Massimo, Massimo Brancadoro, ma sono contento che tu abbia sottolineato questo, solo su RTR 99, ti ricordi? Quel pezzo lì, sì, per carità, Hamburg, Away the Shade of Pale, ma quel pezzo lì è veramente tanta tanta roba e è stato importantissimo musicalmente parlando, ha rappresentato un suono di un'epoca che noi non vogliamo certamente dimenticare, questa musica qui ancora oggi comunque è dentro di noi. Vi porto nell'estate del 79, anche qui era una canzone estiva o no? Ma è stato un successo talmente grande che poi, insomma, estate, inverno, autunno, c'è sempre stata questa canzone e c'è ancora oggi. Io ho finito il mio programma, vi lascio a David Guarnieri tra poco e poi arriva anche il capitano Andrea Torre e poi stasera il jukebox vicino al mare. Ma vi dico ciao su queste note qui. Mamma mia, estate 1979. E questa Mai Sharona con questa ragazza in copertina che porta sotto braccio proprio il 33 giri di Mai Sharona. Passate un buon tempo, ciao a tutti da Fabio Martini. Mai Sharona è qui.

0: estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Buongiorno, eccoci mercoledì 5 di agosto del 2026, RTR 99 ti ricordi? Ciao da David Guarnieri, benvenuti, ben ritrovati. Siamo pronti per stare assieme fino alle ore 16 con tanta buona musica che ci terrà compagnia, ma voi la terrete a noi. Ah, mi raccomando, scrivete e indicateci le vostre canzoni preferite con una richiesta da fare qui con il WhatsApp al 338 99 00 99 0.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

Bravissima Noxa, come sempre, tutti i brividi del mondo su RTR 99, ti ricordi? E proprio all'inizio di agosto del 1989 arrivò la fumata bianca che vide per la seconda volta la stessa Noxa prescelta quale vedette di Fantastico. Nell'88 affiancò Enrico Montesano, nell'89 prima donna accanto a Massimo Ranieri per la decima edizione di questo grande spettacolo abbinato alla Lotteria Italia, che nacque proprio nell'anno 1979. E nel 79 ci restiamo con le Sisters Sledge su RTR 99. Ti ricordi? We Are Family.

Tutta l'allegria di Nico Fidenco, un disco per l'estate del 1964 su RTR 99. Ti ricordi, Conte sulla spiaggia. Cambiamo completamente visione musicale con i Crash Test Dummies, questa band canadese, il loro album di maggiore successo intitolato God Shuffle His Feet, tra l'altro con una copertina che si presentava, devo dire, in modo magnifico, con i volti dei protagonisti della band sovrapposti alle figure del celeberrimo dipinto del Tiziano Bacco e Arianna del 1523. E allora è proprio questo il titolo, Crash Test Dummies su RTR 99, ti ricordi?

0: R99, ti ricordi?
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro?
5: Io avrei una fifa.
4: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.

Quindi con questo celebre motivo, la voglia, la pazzia, Ornella Vanoni con Toquinho e Vinicius de Moraes. E dopo il Brasile di questa canzone indimenticabile, voliamo in Scozia con una band che originariamente si chiamava Spencer Tracy. Poi ci fu una causa da parte degli eredi del celebre attore americano e quindi i membri di questa band furono costretti a cambiare nome e diventarono i Danny Wilson. Ed è proprio nel 1987 che arrivò, che uscì nei negozi questo album, il disco di debutto intitolato Meet Danny Wilson, trainato da Mary's Prayer. La ricordate? Non la ricordate? Ci pensa RTR 99, ti ricordi? Everything.

16:43 minuti primi con Giorgia, dimmi dove sei. Nel 1997, nel settembre di quell'anno, uscì il suo terzo album intitolato Mangio troppa cioccolata, prodotto da Pino Daniele, tra l'altro autore sia delle liriche che della parte musicale di Questo motivo che abbiamo. Te sei ascoltato nel mercoledì di RTR 99, ti ricordi? Vi rammento il 338 99 00 99 0 per suggerirci qualche motivo da ascoltare. Intanto un caffè con i Didi Sound, tutto per voi.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

Cobra su RTR 99, ti ricordi? E adesso ascoltiamo un brano famosissimo dei Beatles intitolato Yellow Submarine del 1966, inciso all'interno dell'album Revolver. Poi nel 68, lo ricorderete senz'altro, venne realizzato un film a disegni animati proprio intitolato Yellow Submarine, con questi fumetti stupendi realizzati da Hans Heidelmann, un designer ceco-tedesco che divenne famosissimo con la rivista giovanile denominata Twain, e così la gloria di questo film e della canzone divennero davvero immortali ancora di più. Yellow Submarine su RTR 99, ti ricordi?

Bastanak!

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

50 anni fa, amiche ed amici di RTR 99, ti ricordi Riccardo Fogli colse il suo primo successo come solista cantando Mondo, questa canzone firmata da Luigi Lopez e da Carla Vistarini, che fece vincere a Fogli il disco verde Festival Bar 1976, riservato ai giovani. E adesso accontentiamo la prima richiesta di oggi. Flavio vuole dedicare a Sandra la Duraniana, una inequivocabile canzone di Duran Duran, tra l'altro il primo singolo ad arrivare al numero uno nel Regno Unito nella primavera del 1983. Parliamo di Is There Something I Should Know? E allora tutta per Sandra la Duraniana, Duran Duran su RTR 99. Ti ricordi? Please.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

43 seconda partecipazione consecutiva e ultima partecipazione in gara al festival per Vasco Rossi con questo celebre motivo da lui firmato con Tullio Ferro, tra l'altro tratto dall'album intitolato Bollicine, che ritroviamo in classifica in quella dei dischi più venduti in Italia del 5 di agosto 1983, precisamente in 8ª posizione. Vi dico anche la top 3, dai, al 3° posto proprio 3 album di Teresa De Sio. Numero 2, 1983, con Lucio Dalle. Al 1° posto stabili Police e il loro album Synchronicity. Ma facciamo un salto all'indietro di 5 anni con Patrick Jouet su RTR 99. Ti ricordi?

Ferme, RTR 99, ti ricordi un successo clamoroso nel 1964 con tanto di primo posto in Hit Parade, naturalmente versione italiana di un brano, il primo singolo di una cantante americana che ebbe un certo successo negli States, soprattutto negli anni 60, in questo caso 1963, He Walks Like a Man. Devo dire non un grande successo perché la canzone arrivò soltanto al 66esimo posto nella top 100 di Billboard. 1995, altra grandissima voce, quella di Stevie Wonder, For Your Love, su RTR 99, ti ricordi?

0: Zanza, Popo, fuggiamo! Allarme spray!
1: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
2: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
3: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

canzone d'amore, singolo fortunatissimo dell'anno 1976, un anno che devo dire ricorre spesso e volentieri, insomma sono tanti successi in classifica di questo diciamo così, questo lustro preciso, e questa canzone che arrivò al numero uno in Hit Parade proprio. RTR 99, ti ricordi? Vi voglio ricordare che domani, scusate il gioco di parole, ospite di Fabio Martini all'interno della sua strana nostalgia sarà Clara Serina, la voce di un gruppo particolarmente amato, di culto assoluto, cioè i Cavalieri del Re, quindi tutte le sigle più importanti, la spada di King Arthur, Sasuke, Kimba e soprattutto la celeberrima Lady Oscar, e naturalmente lei racconterà tutto, quindi mi raccomando, domani nella strana nostalgia di Fabio Martini appuntamento con Clara Serina. E ora cambiamo decisamente stile con i Soft Cell di naturalmente con la voce di Mark Almond più David Ball, Tainted Love su RTR 99, ti ricordi?

L'Aurora, Eros Ramazzotti, un brano firmato assieme ad Adelio Cogliati, devo dire particolarmente importante visto che suggerì il nome alla primogenita del cantautore romano che nacque proprio il 5 di dicembre del 1996. E adesso la seconda richiesta da Alberto a tutti gli amanti del rock, quindi attenzione, attenzione. Infatti Alberto ci propone Ian Dury and the Blockheads, questa canzone strafamosa intitolata Sex and Drugs and Rock and Roll. Allora, rock su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
1: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
1: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
1: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.

14:57 minuti, scoccate proprio in questo istante. RTR 99, ti ricordi la voce di Luca Carboni, il suo primo e fortunato album titolato Intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film, prodotto a Gaetano Curreri degli Stadio, naturalmente anche coautore di alcuni brani tratti da questo disco del cantautore bolognese. E ora è la volta di un altro debutto, quello del 1964 per la giovanissima Mary Wells, prodotta da Smokey Robinson, per un motivo che nel corso degli anni è stato poi reinterpretato da Petula Clark e anche dalle Sister Sledge. Pensate un po', le abbiamo ascoltate tra l'altro qualche minuto fa. La canzone si chiama My Guy. E allora, a tutto soul su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro dell'economia Giorgetti sulla richiesta d'attivazione delle clausole di salvaguardia. L'Italia ha intenzione di chiedere il massimo della flessibilità sui rincari energetici, fissando invece allo 0,9 del PIL lo scostamento per le spese di difesa. Nuova strage a Kiev, almeno 17 morti e una cinquantina di feriti nel massiccio attacco di Mosca nella notte. La presidente della Commissione UE, von der Leyen, ha annunciato nuove risorse destinate a Kiev. Napoli ha trovato l'accordo tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia del piccolo Domenico Caliendo, morto il 21 febbraio in seguito a un trapianto di cuore al Monaldi. Siamo pienamente soddisfatti, commenta il legale della famiglia. Ancora un morto sul lavoro a Carrara, un 44enne ha perso la vita schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore. Immediati ma inutili soccorsi, in corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. Azzurri protagonisti agli europei di nuoto di Parigi, stamattina il bronzo di Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo, stessa gara tra le donne per Ginevra Taddeucci, stasera nei tuffi finale del trampolino da 3 metri uomini e sincro misto dalla piattaforma. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

io punterei più sul lato B di questa canzone. Questa di Dici Ragazzi mi sembra un po' un brano alla Little Tony. Io farei ascoltare Acqua Azzurra Acqua Chiara, e il successo fu davvero strepitoso per tutte e due le canzoni, in particolare per il lato A. 1984 invece in questo caso non si scappa, lato A assoluto per John Waite, Missing You, RTR 99, ti ricordi?

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

1981 a mano di Riccardo Cocciante, in questo caso riproposta da Rino Gaetano, questo Q-Concert che vide protagonisti proprio Riccardo Cocciante, Rino Gaetano e la band jazz rock dei New Perigeo, naturalmente con Danilo Re, Maurizio Gianmarco, Giovanni Tommaso, per un disco prodotto da Shel Shapiro, l'ex leader dei Rocks. E adesso arriva dall'Argentina Bebo Silvetti con Lluvia de Primavera, ossia Spring Rain, tutta per voi su RTR 99, ti ricordi?

da Canzonissima 69 con questo motivo di Giancarlo Bigazzi ed Enrico Polito, Se bruciasse la città, che ci è stato richiesto, lo ha fatto Rita, la quale dedica il motivo a Giorgio per il loro 40° anniversario di matrimonio. Auguri Rita, auguri Giorgio, naturalmente a tutti noi di RTR 99, ti ricordi. Allora la prossima canzone ve la voglio dedicare io, perché mi sembra che si possa sposare tra virgolette bene con il vostro anniversario. Run Baby Run, quindi di corsa verso nuovi traguardi amorosi con Sheryl Crow, eccola tutta per voi.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.

15:36 minuti primi, prosegue il pomeriggio in musica su RTR 99, ti ricordi, con la voce di Davide e soprattutto con Edoardo Bennato, il suo album d'esordio pubblicato nel 1973 intitolato Non farti cadere le braccia, il primo pubblicato per l'etichetta Ricordi, la casa discografica storica per quel che riguarda il panorama musicale italiano. E adesso un celebre motivo interpretato non so da quanti artisti. Oggi tocca ai Boys Town Gang farci ascoltare Can't Take My Eyes Off You su RTR 99, ti ricordi?

state? Beh, mi sembra meglio di questa collocazione non ci possa stare nel periodo, chiaramente. Niccolò Fabi, Max Gazzè, con questa canzone firmata a Max Gazzè da suo fratello Francesco Gazzè, per il brano che vinse il disco per l'estate del 1998, condotto da Paolo Bonolis con Renato Zero, in onda su Canale 5. E adesso un altro brano internazionale, un altro super successo, questa volta Bob Marley, autore del motivo I Shot the Sheriff, riproposto, devo dire, in una chiave particolarmente vincente da Eric Clapton per il suo album 461 Ocean Boulevard del 1974. Eccola per voi, amiche ed amici di RTR 99, ti ricordi I Shot the Sheriff? I shot-

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese, l'estate a un altro livello.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi. Infissi per la vita.

0: stadio nominati qualche minuto fa, diciamo nella persona di Gaetano Curreri in qualità di produttore del primo album di Luca Carboni, beh, mi sembra proprio giusto aver ascoltato proprio loro in prima persona con Chiedi, che erano i Beatles dall'omonimo album del 1984, che chiude di fatto questa prima parte del pomeriggio musicale di RTR 99, ti ricordi, con David Guarnieri che vi aspetta domani naturalmente a partire dalle ore 13. Tra pochissimo e fino alle 20 il pomeriggio musicale di questa radio che tanto amate proseguirà con Andrea Torre e altre splendide canzoni. E allora, ciao a tutti da David, buona serata, vi lasciamo con The Voice, Frank Sinatra, Night and Day. Ciao, buona serata a tutti.
1: Like the beat, beat.

0: RTR 99
1: ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi?
0: Notizie.
2: Forte condanna dall'Unione Europea per gli attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev, causando almeno 17 morti. La presidente della Commissione von der Leyen annuncia nuove risorse per Kiev per 1,4 miliardi di euro. Intanto massima allerta all'aeroporto di Lipsia, dove intorno alla mezzanotte è stato trovato un drone con esplosivo e detonatore accanto a un aereo da trasporto ucraino. Un altro drone si è scontrato con un aereo in fase di atterraggio, riuscito poi ad atterrare ad Hannover. Il caso della 36enne trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. È stato fermato l'ex compagno della donna con l'accusa di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Italia ancora nella morsa del caldo, domani saranno 27 su 27 monitorate le città a bollino rosso, in 8 regioni del centro-sud, allerta gialla per il maltempo. Adesso è ufficiale, Gianfranco Zola entra nello staff azzurro. L'ex calciatore di Napoli, Parma, Chelsea e Cagliari sarà il coordinatore dei progetti delle attività giovanili del Club Italia, ha annunciato il presidente federale Malagò. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Mercoledì 5 agosto alle 16.02, ringrazio come al solito David Guarnieri, ma anche chi mi ha preceduto in tutta questa giornata su RTR 99. Ti ricordi? Questa mattina Teo Bellia e Fabio Martini. Fremiamo per mollare gli ormeggi per iniziare il nostro viaggio pomeridiano. Sono Andrea Torre, fatemi salutare subito la mia grandissima amica, una grande scrittrice, si chiama Gio Pini, perché oggi iniziamo proprio dalla stella di periferia, ebbene sì, da Anna, insieme a Marco ovviamente.

Personaggio di Lucio Dalla e che suddivide i capitoli dandogli titoli delle canzoni, al quale romanzo meraviglioso, dove c'è anche un tocco di mistero, segue anche Quando arriva l'amaro amore, secondo romanzo legato a Stella di periferia. All'interno di questo Quando arriva l'amaro amore c'è una citazione di un certo livello, insomma una citazione molto importante, emozionante per me, perché ha citato il capitano Andrea Torre di RTR 99, ti ricordi? Io ve lo dico, vengo veramente a controllarvi a casa, eh? Perfetto. Allora, è iniziata la torre terapia ed Enrica mi scrive: ciao capitano, perfetto inizio come al solito, ti si ama. Potresti per favore mandare un saluto alla mia collega Lara? Ciao Lara, non so se tu in questo momento sia solamente all'ascolto o anche alla visione del nostro canale televisivo, io ti saluto in entrambi i modi, ti saluto davanti alla telecamera e anche radiofonicamente. Non togliamo la magia della radio con questo video, è importante, però la radio ha la sua magia. Enrica in genere ci scrive e ci comunica a bordo dell'autoambulanza, l'equipaggio 23, questa volta invece niente autoambulanza ma ufficio, lavoro di ufficio. E allora io abbraccio te e tutti voi che avete seguito anche oggi la programmazione di RTR 99, ti ricordi, avete trovato sicuramente sollievo e secondo me anche un po' di refrigerio. Nel 1982 Ray Parker Jr. chiude il gruppo dei Radio e inizia un percorsino musicale da solo come solista. Anche musicalmente c'è una svolta, è molto più elettrica la nuova produzione. A rappresentare questo nuovo inizio c'è The Other Woman nel pomeriggio di RTR 99.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

dare il via al viaggio percorrendo questa strada, ma avendo la consapevolezza, è importante anche la consapevolezza, che a un certo punto questa strada può deviare. Effetto pietra che rotola, come cantava Bob Dylan, Like a Rolling Stone. La nostra strada ci ha portato a mercoledì 5 agosto, quello che resta di noi è a vostra disposizione, perché luglio è come al solito, ogni anno, penso che in questo siamo tutti d'accordo, luglio è veramente il mese più lungo dell'anno, è interminabile luglio, in particolare per chi magari soffre un po' le condizioni climatiche esagerate come quelle di questo periodo interminabile, e quindi si arriva da agosto veramente a pezzetti, e quei pochi pezzetti bisogna cercare di farli combaciare durante tutto il mese di agosto, e quindi avendo a disposizione quel poco che resta di noi, riuscire a superare il varco dell'ultimo mese completamente estivo di ogni stagione del nostro anno, composto di 365 giorni in cui c'è una porzione che piace ad alcuni, una porzione che piace ad altri. Una cosa che sicuramente piace a tutti è quello di ricordare per esempio quei bei lenti che si ballavano negli anni 70. Ce n'è uno che ho trovato per voi questo pomeriggio su RTR 99, ti ricordi, che mi fa letteralmente impazzire. Rischio di tornare al microfono con gli occhi un po' umidi, dopo aver ascoltato e ballato idealmente con voi questa meraviglia di Hamilton, Joe Frank and Reynolds, intitolata Falling in Love.

definizione anche. Fratello, questo pezzo era la base di tutto. Inizi, durata, fine di ogni innamoramento del tempo. Ebbene sì. Fatemi salutare anche Franco. Franco lancia un alert, lancia un SOS. Capitano, metti qualcosa di fresco che sto stirando. E allora, per accompagnare questa attività, che non è solamente femminile, ricordiamolo, e visto che noi parliamo di amore, ci piace cavalcare l'amore in tutte le sue declinazioni, qui ci sono i comandamenti dell'amore. Ce li raccontò e cantò meravigliosamente Gianni Morandi nel 1967. Un mondo d'amore.

incredibile il pensiero al nostro carissimo amico, un amico che gli italiani conoscono molto bene, in particolare i romani, i partenopei e credo anche i lombardi, si chiama Michele Plastino. Ebbene sì, pizzicato in quella trasmissione in cui lui redarguì Gianni Morandi perché si domandava come facesse a cantare canzoni come Bella Belinda, avendolo interpretato anche inni pacifisti importanti come C'era un ragazzo che come ama i Beatles, i Rolling Stones e Un mondo d'amore. Sono due canzoni che tra l'altro sono diventate talmente importanti, hanno rappresentato talmente tanto anche nel sentore, nei sentimenti degli artisti internazionali, che le ha volute interpretare anche l'immensa John Baez. Michele, se sei all'ascolto, ti abbraccio fortissimamente. Sapete che lui è legato, lui fa parte della famiglia di RTR 99, ti ricordi? Al 338 99 00 99 0, il nostro contatto WhatsApp. Siete numerosi e molto attivi questo pomeriggio, e visto che siamo ai saldi di fine stagione, apriamo maggiormente le porte, facciamo entrare i vostri messaggi in diretta. La mia carissima amica Elisabetta, il suo ricordo legato a Pino Daniele. Primo concerto goduto in assoluto è stato del grande Pino, estate 1980, 12 anni, Modica, insieme ad un gruppo di 14-15 anni in vespetta, esperienza unica. Tornata alle 4 di notte dopo bagno notturno, ho ancora impressa l'immagine di mio padre in pigiama che mi aspettava preoccupatissimo davanti all'entrata del campeggio a Marina di Ragusa. Povero il papà. E tu, questi ricordi che ci hai comunicato, li hai messi a disposizione, li hai fatti risvegliare anche in tantissimi di noi, perché la modalità era esattamente quella che tu ci hai descritto in questo messaggio bellissimo. Tra l'altro io nel 1980 ero un po' più grandicello ed è stata una bellissima esperienza invece godermi il concerto di quell'album che è stato veramente un caposaldo della storia della musica italiana, la dire a nero a metà, allo stadio di Latina, Pino Daniele e tutto il suo cast di musicisti assolutamente immensi. Adesso parliamo di un cantautore che abbiamo visto in Animal House. Avete presente la scena del Toga Party quando John Belushi spacca la chitarra che quel cantautore stava utilizzando per interpretare una bella canzone d'amore, di quelle appassionate, di quelle anche molto impegnate, stile americano per intenderci. Lui non è d'accordo con quei suoni perché il Toga Party è una festa che si gioca su tutt'altri binari, ecco, mettiamola così. Ebbene, questo cantautore si chiama Stephen Bishop e la cantò lui quella canzone, ma lui è stato anche interprete di un altro brano importantissimo, visto che parliamo dei lenti importanti, in questo caso quelli degli anni 80, una canzone scritta dagli stessi autori di The Way We Were, che diventa tema portante di un altro film simbolico molto ricordato, credo, degli anni 80, che era Tootsie con Dustin Hoffman e Jessica Lange. Anno di grazia 1982, c'è It Might Be You, c'è Stephen Bishop su RTR 99, ti ricordi?

0: ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica le app su mcdonalds.it.
8: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

qui scatta un altro saluto, un altro caro e chiaro amico di RTR 99, ti ricordi, il nostro Fabio Martini, in particolare Flavio Paolin, che contribuì a scrivere questo capolavoro e lo cantò anche nel 1973, una sfilza di Lentoni, la prima parte della Torre Terapia di questo mercoledì 5 agosto. Ha degli intenti molto chiari che stiamo concretizzando grazie a queste scelte musicali, sempre ringraziando, ringraziamo sempre Fabio Fazio e Claudio Baglioni che idearono questo programma intitolato così. Grazie a questo programma tutta questa musica degli anni 70, questa musica melodica, negli anni 90, nel 97 in particolare, tornò ad essere protagonista. Quindi assoluto riconoscimento a questi grandi nomi dello spettacolo italiano. Abbiamo citato prima Animal House. Vogliamo farci entrare anche i Blues Brothers?

0: RTR 99, ti ricordi? È arrivata anche l'energia. Immaginandoci tutti all'interno del Bob's Country Burger ad assistere a questa performance probabile e improbabile allo stesso tempo di Jake and Elwood Blues, i Blues Brothers. Siete veramente tantissimi, quindi il locale ci riuscirà a contenere tutti? Assolutamente sì, perché è un locale virtuale. E visto che siete e siamo tantissimi, parliamo di una cosa che riguarda tantissime persone. Ci sono migliaia di italiani che avrebbero bisogno di rifarsi i denti, eppure continuano a rimandare, soprattutto in questo periodo, una delle tante scuse. È agosto, capirai se si può andare dal dentista ad agosto, e si rimanda, e si rimanda, e si rimanda. Ma noi siamo pronti ad essere smentiti e soprattutto ad essere istruiti e indirizzati da Ivan Carmellini di We Dental Care, che innanzitutto saluto e buon pomeriggio, amico mio.
1: Ciao, buon pomeriggio a te.
0: Perché succede questa cosa? Perché si rimanda, Ivan?
1: Guarda, io veramente spesso lo chiedo proprio alle persone e ho scoperto che di solito le paure sono sempre le stesse, sono tre. La prima è quella relativa al dolore, la seconda è quella relativa al costo e la terza, sai, è proprio quella di dire magari mi sto affidando alla persona sbagliata. E quando elimini queste paure, io dico sempre che succede una cosa bellissima, cioè le persone smettono di rimandare e ricominciano finalmente a sorridere.
0: E ce lo confermano i nostri ascoltatori che sono venuti a visitarvi, sono sottoposti alle vostre cure. Partiamo allora dalla paura più grande, il dolore. Ancora questo è il motivo principale per cui tante persone non vengono dal dentista, eh?
1: Assolutamente, guarda, io dico spesso che è anche la paura più comprensibile, c'è chi non entra in uno studio dentistico da anni proprio perché pensa che soffrirà, però fortunatamente la realtà oggi in We Dental Care è completamente diversa, perché lavoriamo con protocolli modernissimi, ci sono gli anestesisti fissi in studio, sai, io dico sempre che il nostro obiettivo è proprio far vivere al paziente un'esperienza che sia serena e indolore. E sai, spesso quando finiscono gli interventi loro stessi magari dicono al medico ma è già finito, non ho sentito nulla, e sai, è proprio in quel momento che le persone capiscono di aver rimandato per anni qualcosa che oggi non fa più paura.
0: Caro Ivan, caro il mio Ivan, possiamo considerare perfetti i vostri interventi. Andare da We Dental Care significa sottoporsi a interventi perfetti. Passiamo alla seconda paura, quella economica. Molti pensano mi piacerebbe sistemare i denti, ma chissà quanto mi costa.
1: È vero, guarda, io dico sempre che oggi fortunatamente non bisogna più rinunciare alle cure per motivi economici. Lo sai, in We Dental Care abbiamo le finanziarie convenzionate che per esempio permettono di dilazionare il pagamento in piccole rate. Io vedo molte persone che mi dicono, sai, ho scoperto che rifarmi i denti costa meno di quanto immaginavo, e sai, dico sempre che noi vogliamo che il paziente pensi alla propria salute, perché poi è il modo migliore per pagare, ovviamente ci pensiamo insieme.
0: E arriviamo alla terza paura, forse la più importante: come si sceglie il professionista giusto?
1: Guarda, c'è una frase che ho letto ultimamente che è bellissima, che dice per essere i numeri uno bisogna avere i numeri. Ecco, fortunatamente in We Dental Care questi numeri ci sono, perché da noi opera la dottoressa Massa, che sai, ha effettuato oltre 12.000 diagnosi odontoiatriche in carriera, esegue oltre 1.400 interventi implantari all'anno, è riconosciuta da Sveden & Martina, che è uno dei marchi più prestigiosi al mondo nell'implantologia. E sai, quando hai un chirurgo di questa portata diventa tutto più semplice. Io racconto spesso delle migliaia di persone che hanno ricominciato a sorridere grazie agli interventi della dottoressa Massa, perché sai, quando parli della propria salute, uno parla della propria salute, l'esperienza del chirurgo che ti opera, io dico sempre che fa tutta la differenza del mondo.
0: Sono i numeri a raccontare l'esperienza, quindi possiamo dire che oggi non bisogna più avere paura né del dolore, né dei costi, né di scegliere il professionista giusto, vero Ivan?
1: Assolutamente, guarda, io mi rivolgo proprio a chi ci sta ascoltando, cioè se pensate di rimandare, il mio consiglio è uno solo: venite da We Dental Care, fate una visita, conoscete personalmente la dottoressa Massa, così gli spiegate il vostro caso, vedete qual è la sua soluzione, perché spesso sai, basta il primo incontro per capire che magari il problema era molto più grande nella vostra testa rispetto a quello che è nella realtà.
0: Siamo arrivati al momento in cui dobbiamo ricordare le modalità per prenotare, per contattarvi, Ivan.
1: Assolutamente, allora il telefono è 800 56 10 06, lo ripeto di nuovo, 800 56 10 06, il sito internet è wedentalcare.it, mi raccomando, quando chiamate dite la parola d'ordine, mi manda RTR 99 ti ricordi, così che ci sarà un'accoglienza dedicata, un percorso privilegiato e soprattutto la possibilità di conoscere personalmente la dottoressa Massa, che poi seguirà la vostra situazione insieme al suo team, perché veramente il primo passo per tornare a sorridere è scegliere le persone giuste, e come dico sempre in We Dental Care, con la presenza della dottoressa Massa questa persona giusta l'avete trovata.
0: Ad agosto si può venire, vero?
1: Guarda, siamo sempre aperti anche ad agosto, lunedì, sabato 9:20 orario continuato.
0: E allora ricordo anch'io, anche l'ultima paura, l'ultima scusa, l'abbiamo messa da parte, l'abbiamo superata. Ad agosto sono sempre aperti. Vi ricordo che se state pensando da tempo di sistemare il vostro sorriso, questo è davvero il momento giusto. Chiamate subito il numero verde 800 56 10 06, lo ripeto 800 56 10 06, oppure visitate il sito WeDentalCare.it e ricordatevi sempre di dire che arrivate da parte di RTR 99, ti ricordi? Perché in questo modo WeDentalCare vi riserverà un'accoglienza speciale. Avrete la possibilità di incontrare la dottoressa Cristiana Massa e il suo staff per ricevere una valutazione completa del vostro caso. Magari proprio la telefonata che aspettavate da anni per tornare finalmente a sorridere, anzi ne sono convinto. Ringrazio Cristian, ringrazio WeDentalCare. Ci sei, Cristian? Niente, li siamo persi, Cristian, non è un problema. Vabbè, non è tempo per noi, cantava Ligabue. Si può sicuramente abbinare, secondo me, a queste scuse che si inventano per non andare dal dentista, magari proprio ad agosto. Che ne dite? C'è ancora...

citate i testi, le sceneggiature dei film, dei miei film di riferimento, che non sono solamente i miei, non posso che citarli insieme a voi. Grazie Massimo, non ti ho tradito, dico sul serio, ero rimasto senza benzina, avevo una gomma a terra, non avevo i soldi per spendere il taxi, la tintrina mi aveva portato il tight, c'era il funerale di mia madre, era crollata la casa, c'è stato un terremoto, una tremenda inondazione, le cavallette, non è stata colpa mia, lo giuro su Dio. Ottimo John Belushi, citato alla lettera, alla perfezione, da Massimo Brancadoro. Grazie amico mio.

WhatsApp. Delle loro produzioni ce ne sono alcune più conosciute, più famose, più ricordate, e alcune invece che sono rimaste un po' in ombra. Peccato, perché sono pezzi altrettanto simpatici e divertenti. Sto parlando dei fratelli La Bionda e questa è Bandido.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Ci sono le conghias, ci sono i fiati, ci sono i violini, ragazzi, questa è disco music pura, assolutamente sì. E come suggerisce Claudio, il nostro amico Lavicchione, sfido chiunque non stia facendo il ritornello in questo momento. O ritornello, intorno al quale è anche ha vissuto una leggenda che fu creata dallo stesso Pupo intervistato, insomma. Sapete che il testo rigirato dal cioccolato è ad opera di Cristiano Malgioglio e secondo Pupo il testo gli era venuto in mente durante una sua vacanza in Tunisia. Era spiaggiato, sdraiato su questa spiaggia tunisina e quindi il gelato al cioccolato era un gelato tunisino. Ma questo perché noi sappiamo che Cristiano Malgioglio è uno particolarmente appassionato all'amore in tutte le sue declinazioni. E lui ovviamente rinnegò, disse assolutamente non è così, stavo facendo un budino, al posto dello zucchero ci misi il sale, così nacque un po' dolce, un po' salato. A noi piace stare a metà, come sempre, noi siamo ovviamente chiaramente democristiani nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Anzi, siamo molto liberali perché vi lasciamo la libertà di pensare e di immaginare come sia nato il testo di questo assoluto capolavoro. Oggi lo possiamo dire assolutamente, lo può dire uno come il sottoscritto che in quegli anni lì bistrattava un po' queste cose qui, però visto come ha superato indenne l'usura del tempo, possiamo assolutamente definire un capolavoro anche gelato a cioccolato. Ebbene sì, questa è la torre terapia, noi sovvertiamo le regole che noi stessi abbiamo seguito per tanti anni e questo è il bello della vita. I Beatles all'inizio del loro successo avevano fatto molte cover, un paio di hit americane importanti, Mr. Postman, ma anche Twist and Shout degli Isley Brothers. E così Manfred Mann, altro gruppo britannico degli anni 60, provarono a seguire questa scia. Questo era un pezzo delle Americane Exciders e l'esperimento riuscì e come?

0: D'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

stato che cerchiamo, ma che in pochissimi riescono a trovare, forse nessuno, forse veramente nessuno, eh. Spinge all'esegesi questa canzone, come tutte quelle di Franco Battiato, questa va

0: spiegarla questa cosa, figuriamoci se riusciamo a trovarlo il centro di gravità permanente. Ma ne evochiamo sempre con grandissimo piacere insieme a Franco Battiato. Fermi tutti al 338 99 00 990, c'è Cristiana.
1: Andrea, buon pomeriggio.
0: Ciao.
1: Sto guidando, scusa il vocale. Comincio davvero ad apprezzare e condividere il tuo amore per la pioggerellina, che sia di marzo o di ottobre novembre, sempre
0: viene a
1: migliore
0: me
1: di queste inutili giornate
0: già
1: di caldo che neanche al mare.
0: Qui vi aspettavo. Qui vi aspettavo.
1: Poi volevo dire,
0: sì,
1: io sono, cioè adesso vorrei se tu puoi dire come fai a trovare le canzoni. Le canzoni, Andrea.
0: Sì, cioè
1: come fate a mettere le canzoni?
0: Le mettiamo.
1: Cioè, da dove vengono fuori queste canzoni?
0: Capito.
1: Bandito, canzoni che una persona non sente da 40 anni, 50 anni, eccetera, eccetera. Voi come fate tu in questo particolare? Come fai a trovarle?
0: Amica mia carissima, un bel abbraccio a te. Cristiana in movimento, innanzitutto io voglio condividere con il grandissimo Marco Lolli questa operazione quotidiana che è lo scavo nel repertorio. Beh, sai, questa è una radio che vive da qualcosa come 40 anni, insomma, quindi immaginiamo una radio che vive di musica, quanti dischi possa aver accumulato in questi 40 anni. E allora c'è da una parte un'immersione proprio fisica dentro questa discografia, questa grande stanza, questo grande archivio, questo posto dove è contenuta tutta la discografia che è stata accumulata negli anni dal nostro editore Fabio Martini. E poi arriva in aiuto ovviamente anche la tecnologia, perché fortunatamente tutto ciò che è fisico è stato nel frattempo digitalizzato, e allora ritrovare le canzoni è molto molto più facile. Ma c'è poi il momento personale, quello in cui, a prescindere dalla tua ricerca quotidiana, e per associazione di idee, per aver ascoltato magari un artista del quale non abbiamo più suonato una sua determinata canzone da tantissimo tempo ed è il giorno, il momento esatto per andarla a riproporre, insomma c'è anche quella che è la nostra sensibilità, che è quella di chi ha vissuto questo lavoro in tutti questi anni, sono 50 per il sottoscritto, e quindi conosce non solamente quelle canzoni che sono alla portata di tutti nei ricordi, perché sono quelle legate alle classifiche, ma anche ciò che veramente, realmente, fattivamente si metteva in onda in quegli anni lì, che non sono ritrovabili in nessun tipo di resoconto su internet, in nessun libro che raccoglie le vecchie classifiche. Ci sono dei brani che non sono entrati in classifiche eppure sono rimasti dei brani importanti, perché legati per esempio alla programmazione radiofonica. Spero di essere stato chiaro, ti abbraccio fortissimamente, benvenuta nel club dei Freddo 17:10. Lui era di Chicago e aveva la risposta alla scuola soul di Memphis e Detroit. Si chiamava Curtis Mayfield e questo ci dà una carica pazzesca. Si intitola Move On Up su RTR 99.

0: entrate in modalità Blaxploitation, tutta quella meravigliosa linea cinematografica americana di polizieschi, tantissima azione, con una particolarità: erano recitati, creati, sceneggiati con regia totalmente afroamericana, completamente nera. È stata anche l'occasione per far lavorare tantissimi artisti che in questo senso hanno lasciato dei ricordi indelebili. Non so, Shaft di Isaac Hayes, per intenderci. Ma attenzione che c'è un toc toc importante al 338-9900-990. Silenzio, parla il padre.
1: Ma che gioia è entrare in macchina, accendere RTR 99, ti ricordi? E trovare una sferzata d'energia come questa. Entrando in macchina e accendendo doverosamente la radio e l'aria condizionata.
0: Ah beh.
1: Caro capitano, ti seguirò, sì, per una mezz'oretta.
0: Bene.
1: Fammi volare come solo tu sai fare. E per tutti gli altri, volate con noi tutto il giorno. Con me, con Teo Bellia, voliamo tutte le mattine dalle 7 alle 10 in questa settimana.
0: Tutte le mattine dalle 7 alle 10 è il nostro risveglio meraviglioso, il risveglio con il sorriso, il risveglio con la leggerezza, forse un po' appesantiti perché non siamo riusciti a dormire bene vista la temperatura, ma la freschezza, la giusta dose di freschezza ce la dà Teo Bellia. Sono veramente molto molto orgoglioso quando ricevo i tuoi messaggi, papà, ma anche fratello, sei un po' tutto per me, amore mio. Allora, per accontentarti, dopo Francesco De Gregori, un bel George Benson con Jay Graydon, come lo vedi?
2: Ascoltaci e guardaci dall'app
3: RTR 99.
2: Scopri come
3: su RTR99.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800-56-1006.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
7: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
6: In che senso?
7: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
6: Hai detto Ottica Salvagente?
7: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
8: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

Noi viaggiatori, noi navigatori del pomeriggio di RTR 99, ti ricordi, abbiamo i nostri punti di riferimento, eh? E questo è un grandissimo punto di riferimento. Lo è stato, lo è per me, Teo Bellia, che saluto ancora. Pronta la canzone per te, ovviamente. Lo è stato, lo è Francesco De Gregori, che ci portava in questo viaggio completamente italiano, toccando alcune città: Genova, Milano, Venezia, Bologna, Napoli e poi Roma, alla quale è riservato il trattamento forse un po' peggiore nella descrizione, perché le sue canzoni sono anche racconti, sono pezzi che aiutano a ricordare anche la nostra società e le differenze della società che ci sono da una città all'altra. Dicevamo,

Run Your Love Around, circondati dall'amore e quindi immersi nell'amore, in tantissimo amore, tanto amore ma anche tanta riconoscenza e tanto orgoglio nei confronti di Teo Bellia, che ci ha comunicato la sua presenza all'ascolto di RTR 99. Ti ricordi che ogni mattina ci aiuta a svegliarci dalle 7 alle 10 questa settimana. Però insomma la riconoscenza e l'orgoglio vanno assolutamente comunicati alla vastissima platea di questa radio, alla vastissima platea della Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi, perché Teo è stato per me maestro assoluto, non solamente per me, io sono stato un suo alunno a distanza. Ho studiato tantissimo quello che Teo, semplicemente aprendo un microfono dietro una delle tante radio importanti, radio libere e private romane, dove ha gravitato, insomma, fatto veramente la storia della radiofonia privata e nazionale italiana, oltre ovviamente a quella televisiva, il doppiaggio, insomma sappiamo che Teo non si è mai risparmiato e non si risparmia tutt'oggi. Però insomma oggi questo senso di amore nei suoi confronti lo voglio veramente esporre in maniera chiara e sottolineare anche l'orgoglio di condividere con lui la stessa cattedra, insomma, perché il maestro Teo Bellia, come dicevamo, è in cattedra ogni mattina e generalmente durante tutta la stagione il sabato mattina, ma questa settimana sostituisce Luca Casciani, e quindi condividere la cattedra del maestro è veramente per me motivo di grandissimo orgoglio. Ma io rimango sempre un suo studente e salgo in cattedra, ma sempre con la voglia di imparare, lo faccio ogni giorno ovviamente. Questa è una delle dei motivi, dei motori del nostro andare avanti nella vita, il desiderio di imparare sempre cose nuove. Per esempio qualche giorno fa, negli ultimi giorni, abbiamo parlato e nominato un grandissimo produttore italiano che si chiamava Elio Palumbo. Elio Palumbo lo abbiamo nominato quando abbiamo riascoltato una delle sue produzioni più riuscite, i Collage, ieri pomeriggio proprio, se non sbaglio. Ma non solo i Collage hanno goduto del supporto, dell'intuizione del grandissimo Elio Palumbo, c'è un gruppo degli anni 60 al quale io sono molto legato e credo anche moltissimi di voi. E questa canzone dei Giganti che lui produsse è del 1966, quindi quest'anno compie ben 60 anni, ma non li dimostra, eh?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
4: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
3: In che senso?
4: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
3: Hai detto Ottica Salvagente?
4: Esatto. Ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
5: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

Dicevamo i maestri, ecco qui la sottotrama della torre terapia di questo mercoledì 5 agosto 2026, Teo Bellia, maestro nel parlare alla radio, Renato, maestro nel comunicare e raccontarci i nostri stessi sentimenti, anche se un po' banalmente questa canzone in un periodo in giornate così calde, ma non è mai sbagliata la scelta di qualsiasi canzone del repertorio di Renato Zero. I maestri del doo-wop americano sono indiscutibilmente i Manhattan Transfer e nel 1976, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi, si cimentarono invece in lingua francese, in parte almeno, con questa meraviglia qui.

0: confessatelo, solo su RTR 99 ti ricordi? Noi più piccolini, i momenti dei lenti, avevamo il By Myself, avevamo Falling in Love, avevamo Anima Mia. I nostri vecchi invece, che erano molto giovani ai tempi, magari preferivano approcciarsi con cose tipo Chanson d'Amour, era più sicuramente alla loro portata. E adesso iniziamo a risalire un po', signori, dando quel tocco di rock che non può mancare in ogni sessione di Torre Terapia su RTR 99 ti ricordi. Lui è forse il più importante esponente del genere nel nostro territorio, nel territorio patrio. Torna Vasco Rossi.
1: Quanti anni?

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Il rock è ampio, amici miei, eh? C'è quello più duro.
1: Ma con queste temperature, del resto, eh sì.
0: Poi ci sono le ballad. Le ballad sono una caratteristica del rock. Chi meglio di Vasco Rossi per introdurci in questo tema musicale? E se non siete ancora convinti, non siete avvezzi, non avete particolarmente piacere o soprattutto confidenza con il genere rock, vi rocchiamo noi, vi rocchiamo noi. Ci pensiamo noi di RTR 99, ti ricordi? Anzi, ci roccano i Queen. E questo, infatti, è We Will Rock You. We'll rock you.

qui finisce però, perché aveva l'album e naturalmente tutti abbiamo avuto una copia di News of the World dei Queen. Chi aveva l'album lasciava andare, perché incredibilmente per una scelta, con una scelta che è molto particolare, insomma, dalla carica alla pienezza di We Will Rock You seguiva We Are the Champions, che invece iniziava molto molto lentamente sul 45 giri. Infatti furono messi su un lato il lato A, We Will Rock You, dall'altra parte poi insomma lato A e lato B. Era un doppio lato A praticamente, We Are the Champions da una parte, We Will Rock You. Quindi quando siamo verso la fine di questa meraviglia dei Queen, scritta da Brian May, io mi aspetto sempre l'ingresso di quel pianoforte che fa da introduzione a We Are the Champions, ma non è stato questo il caso. 17:49, questa RTR 99 ti ricordi che vi riporta ancora una volta a quella meravigliosa televisione degli anni 70, che subì anche delle modifiche la programmazione televisiva italiana della RAI, proprio in virtù del periodo breve tutto sommato, ma che fu determinante, dell'austerity. Molte trasmissioni furono spostate il pomeriggio, come Canzonissima, e furono creati dei palinsesti che potessero accontentare un ampio pubblico, perché visto a causa dell'austerity, insomma, in quei pochi mesi la domenica si poteva uscire in bicicletta, non si poteva prendere la macchina, ma la TV era assolutamente una opzione che rientrava nelle nostre abitudini familiari. E spesso e volentieri, parlando di quel periodo, abbiamo ricordato appunto il passaggio, lo spostamento di Canzonissima alla domenica pomeriggio, così come dell'altra domenica, che è stato quel contenitore dei tanti che ha consentito a Renzo Arbore di consegnarci degli artisti meravigliosi e darci un esempio di come si fa, di come si crea la TV. E questo era pressappoco più o meno all'ora di pranzo, ma c'era un altro appuntamento immancabile quelle domeniche pomeriggio su Rai 1, perché a un certo punto arrivavano Tony Curtis e Roger Moore, e arrivava soprattutto questa musica meravigliosa firmata da John Barry.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
6: Se la...

0: Unica sede.
1: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

E a proposito di questa canzone dei Lenti degli anni 70, quando si ballava questa canzone si sperava che l'allusione che fosse servisse da allusione per poter poi arrivare a meta, insomma. E qualcuno ci è anche riuscito, sicuramente qualcuno ci è anche riuscito, con tutti i sensi di colpa che derivavano da questa nostra ricerca dell'intimità quando eravamo più giovani, perché in quegli anni lì c'era ancora quel senso di colpa dato naturalmente dall'educazione più cattolica che ci coinvolgeva sempre un po', ci faceva sentire come se avessimo fatto una cosa non giusta, però non era assolutamente così. Ma nella testa risuonava il sermone del parroco che ci diceva di stare attenti, soprattutto quando andavamo a confessarci. Modalità sermone, allora. Abbiamo un officiante di primissimo livello per il sermone di questo pomeriggio. Si chiama James Brown.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Le autorità di Kiev hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie dalla città di Kramatorsk nell'Ucraina orientale per l'intensificarsi degli attacchi russi. È inaccettabile lasciare i bambini sotto la costante minaccia dei raid, ha spiegato il governatore della regione. Gli ingressi in massa di migranti a fine luglio a Ceuta, la procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone per i reati, tra gli altri, di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, violenza e resistenza alle forze dell'ordine. 4 uomini sono rimasti feriti oggi in seguito a un accoltellamento plurimo in pieno centro di Londra. Arrestata una donna di 47 anni con l'accusa di aggressione e possesso di arma offensiva. Ci sono 3 indagati per la morte di Leonardo Cortesi, il 19enne deceduto lo scorso 3 agosto dopo un tuffo in una piscina nel Vicentino. La procura ha iscritto nel fascicolo d'indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. Agli europei di Parigi, giornata memorabile per l'Italia del nuoto in acque libere, 1 oro e 2 bronzi nelle 5 chilometri. Sul gradino più alto del podio, Ginevra Taddeucci, che bissa la vittoria della 10 chilometri, bronzo per Barbara Pozzobon e tra gli uomini per Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: specifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese, l'estate a un altro livello.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: forse guadagno qualche cosa di più, un vero amico.
1: Questa chiusura va assolutamente lasciata, non va assolutamente disturbata. Sono tanti, sono tantissimi i nuovi amici e le nuove amiche che ogni giorno troviamo al cospetto del nostro lavoro radiofonico. Quanti siete? Che meraviglia! Anche ad agosto non si molla di un centimetro, non si molla di un centimetro. Allora, se ci siete all'ascolto, voi nuovi amici, nuove amiche, ma anche maggioranza silenziosa che chiamo a raccolta ogni volta, manifestatevi, palesatevi. Come? Attraverso il WhatsApp. È facile, lo sappiamo usare tutti e lo usiamo tutti con una certa familiarità, anzi con totale familiarità ormai. Il numero è 338 99 00 99 0, ripeto 338 99 00 99 0. Questa volta non mi rivolgo al club che sostiene il capitano ogni pomeriggio nell'avventura della Torre Terapia dalle 16 alle 20, ma i nuovi amici, le nuove amiche entrati appunto in contatto con noi o quella maggioranza silenziosa. Uno per uno, se vi manifesterete, verrete salutati. Sapete che quando lo dico lo faccio. Poi siamo nella settimana che fa da preludio alla seconda parte delle mie ferie di questo 2026, quindi sono anche più di manica larga le offerte di fine stagione, i saldi di fine stagione. Ad agosto comunque siamo sempre tantissimi. Non mollate, perché abbiamo ancora tantissimo da vivere insieme, da rivivere, grazie alla nostra ricerca musicale quotidiana. Per questa canzone il signor Barry Manilow si ispirò a un preludio di Chopin, però poi fu totalmente stravolta in realtà nella nuova versione che fu rivisitata da Giorgio Moroder e Pete Bellotti, ma soprattutto affidata alla voce di Donna Summer.

questo più che altro era un appello per Vladimiro, essendo il primo sostenitore tra gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, primo sostenitore assoluto di Donna Summer, ma anche Peppe, complimenti, continuate così la mia gioventù. In musica via web, ciao Peppe, non so da dove tu mi stia scrivendo al 338 9900 990, ma non importa, perché come direbbe qualcuno un po' banalmente, ma ci sta in questo caso, siamo cittadini del mondo grazie alla rete internet, questo possiamo sicuramente dirlo. Sotto questo punto di vista il vantaggio c'è stato. Questa canzone, ci sono alcune canzoni che mi emozionano, mi commuovono, mi fanno veramente piangere di gioia riascoltate oggi, ce ne sono altre invece che già allora, non so perché, non so per quale motivo non seguivo il testo, ma proprio per gli accordi, per l'arrangiamento, per l'intensità e l'interpretazione della regina di Donna Summer, anche i tempi mi facevano scendere un po' la lacrima. Poi ovviamente adesso si piange a dirotto perché siamo entrati nell'età delle rincoglionitico, insomma, quindi si piange per qualsiasi cosa a quest'età, e poi perché sono passati tanti anni e quindi ci uniamo anche l'effetto malinconia per quegli anni lì meravigliosi. La trilogia d'amore era l'album di Donna Summer dove c'era Cody B. Magic, A Love Trilogy. Caterina Caselli ha fatto tanta gavetta come tantissimi artisti, spesso siamo portati a giudicare chi ha successo nel mondo dello spettacolo, però non sappiamo come si è arrivati. Oggi mi dicono che sia più facile, mi dicono, perché io non frequento, per dire, TikTok o questi social qui, dove con un colpo di fortuna, una buona idea, si può veramente diventare molto molto importanti. Ai tempi non c'erano i social, c'era solamente tanta polvere da mangiare, insomma, e Caterina Caselli è stata sicuramente una di queste, insomma. Lei suonava, si esibiva all'Intras a Milano, a Roma invece al Capriccio, ovviamente una delle regine assolute del Piper. Finalmente firma un contratto discografico con l'etichetta di Teddy Reno, la CGD, arriva l'occasione per il Festival di Sanremo, siamo in pieno fermento generazionale perché siamo nel 1966 con questo titolo, con questo testo, scuote la platea del Festival di Sanremo del 1966.

la CGD, la compagnia generale del disco, che poi si beccò Caterina Caselli, insomma, alla fine se l'è ciucciata la CGD, perché è vero che fu fondata da Teddy Reno, però poi fu venduta, fu acquistata dalla famiglia Sugar. Lei divenne la moglie di Piero Sugar, è stato il grande amore della sua vita, ci ha lasciati pochi anni fa, credo nel 2022, e quindi da giovane, talentosissima musicista, grandissima bassista, con quel bel caschetto d'oro, è entrata attraverso una rigorosa selezione. Una volta si poteva, il cosiddetto sogno americano era anche il sogno italiano, se ci pensiamo bene, in quegli anni lì. Riuscì, diciamo, anche attraverso l'amore, ma non credo che si possa accusare Caterina Caselli di aver agito per interesse. Sicuramente ha dimostrato di saperla gestire molto bene la sua compagnia discografica, quella che poi era diventata sua, visto che si era sposata con Piero Sugar, che ne era il proprietario, che ne era il titolare. Quindi onore e merito a questa grandissima artista, che ancora oggi non molla, ancora la vediamo spesso in televisione nei cosiddetti talent show musicali. 18:28, Torre Terapia, RTR 99, ti ricordi? Michael Jackson non ce lo facciamo mancare quasi mai durante i nostri incontri pomeridiani. Qui siamo all'album successivo a Bad, quello intitolato Dangerous. Includeva questa perla intitolata Remember the Time.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

Ehi, sono passati 48 anni. 48 anni, dico 48. 1978, esattamente sì. E nel 2026, per esattezza il 5 di agosto, come suona ancora una donna per amico? Come suona ancora? Eh sì, perché come ci piace ribadire e raccontare, non basta un buon autore, un buon musicista, un buon arrangiatore, degli ottimi strumentisti, non basta naturalmente aver composto anche una bella melodia, bisogna poi assemblare il tutto, signori, e non basta solamente arrangiarlo il brano, deve anche passare per la sala di incisione. Eh sì, ci sono i volumi da fare in sala di incisione, e quindi gli ingegneri del suono hanno avuto un ruolo veramente importantissimo in questo caso. Lucio Battisti, che sapeva sempre come scegliere le sue collaborazioni, si affidò, come ricordiamo ancora una volta, a un grandissimo produttore che si chiama Jeff Wesley, che poi fu contattato e preso in carico anche da Claudio Baglioni per il suo album Strada Facendo. Quindi è giusto ogni volta ricordare una porzione di chi ha collaborato alla realizzazione di dischi così importanti. Però va detto, insomma, che allora c'era sicuramente l'ausilio dell'elettronica, non quella di oggi, non credo ci fossero i plug-in, c'erano dei sintetizzatori che avevano all'interno una serie di suoni, tutti questi suoni andavano assemblati, insomma. E è vero che c'era questo aiuto da parte dell'elettronica e questo aiuto, diciamo, elettrico sintetico, ma poi il manico, la mano dell'ingegnere del suono era ancora fondamentale in quegli anni, era ancora fondamentale. Oggi è un po' differente, perché uno realizza un brano, lo incide magari nella stanza, in una stanza di casa sua, non servono grandi sale di incisione, e poi per farlo suonare bene si passa per un processore, per un compressore che li livella tutti, qua fa tutto quanto in automatico. Praticamente è uno dei tanti regali che ha fatto che ha fatto agli artigiani della musica, in questo caso l'intelligenza artificiale. Evviva, evviva, evviva. RTR 99 ti ricordi, vi riporta agli anni 80, 1984, l'anno di Purple Rain di Prince, e quindi anche una serie di tournée di conseguenza. Le sue serate, i suoi concerti si aprivano sempre con una solo pazzesco di Sheila E. Aveva questo modo di introdurre Prince, il quale la lasciava sfogare per qualche minuto e poi entrava lui. Ma entrava lui quando al solo, alle percussioni, alla batteria di Sheila E. si univano gli altri strumenti. Gli altri strumenti andavano a comporre l'arrangiamento, torniamo a parlare di arrangiamenti, di questa canzone qui. Apriva con questa canzone qui Prince, con i suoi Revolution, i suoi concerti nell'84. I Would Die For You.

Adesso sappiamo che in sala faceva tutto da solo, polistrumentista, però poi nelle tournée, nei concerti, cioè sul palco non poteva mettersi con i campionatori, insomma, con le varie tastiere, i vari synth, e quindi aveva sempre musicisti di altissimo livello su tutti, assolutamente Sheila E., la quale ci ha rivelato recentemente di aver partecipato alle ritmiche di Don't Stop Till You Get Enough di Michael Jackson. Questo dichiara lei, poi vai a sapere se corrisponde. Beh, non si sarebbe esposta così tanto, in effetti. Che dite? Alle 18.43 è il momento per ricordare un paio di offerte sensazionali riservate agli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi? Certo che lo è il momento, e questo è il momento per ricordarvi, per esempio, che il consorzio cooperativo di olivicoltori Opi Latium offre un prezzo imbattibile su un olio che si chiama Passio, e che potrete acquistare al prezzo di 109 euro per i 10 litri e 199 euro per i 20 litri. È un consorzio dove ci sono tantissimi olivicoltori, sono circa 5-6 mila. Andate sul sito per verificare, perché vi servirà anche per acquistarlo quest'olio. Non si trova a questo prezzo un olio con queste alte proprietà organolettiche, ma soprattutto con una tracciabilità garantita, perché sono tutti produttori della Sabina. E allora sul sito opilatium.it, si scrive opilatium.it, potete avere così conoscenza della loro linea di prodotti, ma anche acquistare a questo prezzo qui: 10 litri 109 euro, 20 litri 199 euro. Come fare per avere questo prezzo? Beh, c'è il codice sconto, che è semplice, è RTR99, oppure chiamatelo 0774 615 115, ripeto 0774 615 115. Vi qualificherete sempre, ovviamente, come ascoltatori e ascoltatrici di RTR 99, ti ricordi. Ma abbiamo bisogno anche di rinfrescare le nostre ugole, abbiamo bisogno di quei sapori antichi, se lo facciamo con il sapore antico del vecchio chinotto, se questa operazione di refresh è assolutamente più efficace, e anche un bel po' nostalgica, questo va detto. Ebbene sì, quella formula entra nel nuovo prodotto che si chiama Chinottissimo. Chinottissimo in realtà è una linea di bevande di vari gusti, ma anche qui, per conoscerli, andate sul sito chinottissimo.com. ci sono anche gli amari, per concludere in bellezza le vostre serate, le vostre cene, amari rigorosamente artigianali. E poi l'offerta, voi riservate 72 bottigliette o lattine, le pagate 50 euro, il costo di 48 bottigliette, 48 saranno bottigliette o lattine di Chinottissimo, e 24 a vostra scelta, potete anche scegliere spumissima, arancissima, gassosissima, fate un po' voi. 72 bottigliette al prezzo di 50 euro, la consegna su Roma è compresa, quindi non dovete pagarla, e il numero da chiamare, in questo caso si può ordinare con questo sconto solamente chiamando e non andando sul sito, è 06 94 42 8713, ripeto 06 94 42 8713. Salve Chinottissimo, sì, chiamo da parte di RTR 99, ti ricordi?

ripeto, senza averti qui. Per chi segue la nostra programmazione, la nostra emissione sul canale televisivo di RTR 99, ti ricordi un po' di interesse su un loghino che ho su una maglietta che indosso oggi, Club 69, Club 69. Non andate a cercare su Google perché vi riconduce ad alcuni club per soli adulti, club privé cosiddetti. C'è una storia dietro. Mi ricollega a Orazio che abbiamo omaggiato proprio qualche sera fa, dalle parti di Riano, alle cave di Riano. Magari ve la racconto tra poco. Intanto sentire cosa abbiamo ripescato. Questa bella collaborazione tra Rick James e niente po' di meno che Eddie Murphy.

0: RTR 99
1: ti ricordi.
0: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

ribadirlo ogni volta, nulla a che fare con le sue disavventure giudiziarie quanto con la sua filosofia, quindi il suo desiderio di mantenere la sua libertà lo portava alla solitudine, ma in realtà era sempre circondato da persone, ma non ha mai voluto intraprendere una relazione più duratura di tanto. Pasquale mi scrive: un vero fuoriclasse per pochi in un paese di capre, e lo dico da napoletano, il califfo, un vero fuoriclasse. Non posso che condividere quello che tu mi hai detto, Pasquale, uno dei tanti grandissimi personaggi che le arti ci hanno regalato in quegli anni lì. Lui sicuramente più di tanti altri, perché oltre a essere una persona dotata di un grandissimo talento, era una persona molto molto molto generosa. Ho avuto la fortuna anche di condividere una serata con Franco Califano quando ormai era agli ultimi giorni della sua vita, però insomma alla fine ci sono riuscito grazie al mio amico nonché suo collaboratore storico Alberto Laurenti. 1859 nella Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? I balli sono sempre presentati, sono sempre ricordati, sono sempre sottolineati, e qui siamo in una modalità molto estiva, un po' una sorta di modalità balli di gruppo, anche se in realtà si balla in maniera un po' particolare, soprattutto sulle spiagge, perché dà la possibilità di flettersi, di piegarsi meglio, perché servono, bastano due asticelle di lato e poi una in orizzontale che pian piano si abbassa e mette a dura prova il nostro senso dell'equilibrio, ma anche la muscolatura, i polpacci in particolare. Non saprei come definirli in gergo tecnico, li chiamiamo polpacci, così ci capiamo tutti subito. E questo è un ballo che fu lanciato da un signore che aveva lanciato un altro pochi anni prima, due anni prima, il Twist. Parliamo del Limbo Rock e lui ovviamente è Chubby Checker su RTR 99, ti ricordi?

E nel 1980, amici all'ascolto di RTR 99, ti ricordi, arrivò la vittoria al festival per Toto Cutugno col suo bel petto villoso sfoggiato sulla copertina di questo 45 giri intitolato Solo Noi. Siamo entrati nell'ultimo quarto, l'ultima ora della Torre Terapia di mercoledì 5 agosto, e prima, citando il Limbo, abbiamo detto, insomma, parlo in plurale maiestatis, non perché me la senta calda, perché ritengo, insomma, che tutto quello che venga detto da una radio vada condiviso con tutta la radio, c'è un lavoro di squadra, non so se avete capito, sono i miei ragionamenti che a quest'ora iniziano ad arrivare un pochettino, anche forse a svalvolare. Insomma, il Limbo è un ballo, è un'attività, è un gioco che si fa con tutti intorno a ballare, la musica del Limbo che va, e l'incaricato di passare sotto l'asticella deve, se ha i piedi, se ha delle scarpe comode, però se ha i piedi nudi, insomma, sulla sabbia sicuramente il limbo riesce assolutamente meglio. Eh sì, l'attività del Limbo, il divertimento con il Limbo è meglio a piedi nudi sulla sabbia. Mentre per quanto riguarda la disco music, ragazzi, la disco music servono delle scarpe adatte, delle scarpe che erano rigorosamente a punta negli anni 70, come ci indicò John Travolta nella Febbre del sabato sera. E visto che la disco è definibile

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

le vostre belle conferme al 338 99 00 99 0, guidati dalla stella del viaggiatore, dell'eterno viaggiatore, la stella di Baran, David da Milano. Anche qui ci siamo in pieno, le voci in falsetto mi piacciono e i New Trolls sono meravigliosi. Beh, in tanti cantavano in falsetto in quegli anni lì, però gli unici che ci ricordavano veramente limpidamente i Bee Gees erano i signori New Trolls. Non ce lo possiamo assolutamente nascondere questo, una sequenza davanti a noi veramente pazzesca, quindi non mi perdo troppo in parole, uno via l'altro, Aldebaran, New Trolls e poi il boss. Qui siamo nel 1984, prestare attenzione, c'è la torre terapia su RTR 99, ti ricordi? E torna Born in the USA.

Ciao capitano, mi fai una dedica alla genniterapia? Non sarà mai come la tua terapia, ma non ci lamentiamo. Perciò grazie e buona estate. Leonardo fatto, detto fatto. E poi Gianluca, il nostro fedelissimo Gianluca da Ostia, sempre al 338-9900-990. Ci ricorda che questa è una canzone tutt'altro che celebrativa, assolutamente sì. Quando era patriota nel verso giusto in quegli anni lì, Bruce Springsteen, questo dovete lasciarmelo dire, insomma. E quando si rivolgeva alle alte sfere ricordandogli che i ragazzi che erano stati mandati in Vietnam e poi erano tornati erano anche loro nati negli Stati Uniti d'America. Eppure non c'era particolarmente interesse nel seguirne le sorti quando tornavano appunto dal Vietnam. Ecco perché Born in the USA non era dedicata a tutti i nati negli Stati Uniti d'America, ma solamente a chi era tornato dal Vietnam. È stata fraintesa centinaia e migliaia di volte anche da importanti protagonisti della politica recente, ma è giusto ribadirlo, insomma. Poi lui è sempre stato un po' barricadero e a fasi alterne, dipendeva da chi fosse al comando, al governo della sua terra immensa, grandissima. Andiamo e torniamo agli anni 60, amici e amiche all'ascolto della Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi? È una grande invenzione della discografia italiana, ne abbiamo avute svariate, ma questa è stata molto molto deliziosa, perché li fecero passare per sudamericani, ma erano italianissimi, i Marcellos Ferial.

Ragazzi, vedete, copertina molto molto osè, coraggiosissima la copertina di Sei diventata nera. In realtà raffigurava una bellissima ragazza in con delle forme veramente particolarmente importanti, in costume, costume bianco e una bronzatura piuttosto, piuttosto efficace, insomma. Chi poteva accorgersi di questa particolarità se non il perfido Ezio? Ti abbraccio, amico mio, ci stiamo dirigendo verso l'ultima mezz'ora della torre terapia di RTR 99. Ti ricordi di questo mercoledì 5 agosto a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80? Dopo il punk ci furono vari brevi amori musicali verso generi che venivano in questo caso ancora una volta dalla Giamaica. Era il tempo dello ska. Nel 1980 non c'erano solamente i Madness, c'erano anche i Bad Manners.

questo caso. I Bad Manners, credo possiamo considerarli un ottimo colpo di tacco per questa sequenza pazzesca che andiamo a chiudere rimanendo sempre in Inghilterra. Su RTR 99, ti ricordi, c'è molto che viene dall'Inghilterra musicalmente parlando, ma c'è da ricordare come loro abbiano avuto sempre una grande affezione per la soul music, e questo lo confermarono anche negli anni 80 con tanti gruppi che hanno costituito la linea del cosiddetto sofisti pop, gli Swing House Sister, per dire, Pasadinas e così via discorrendo, insomma, Matt Bianco, ce ne sono stati veramente tanti, ma c'è stata una regina che quel genere lo ha reso veramente, lo ha reso ancora più importante, sì, ha onorato assolutamente il suo genere musicale preferito, e infatti tutti rimanemmo innamorati di questa All Around the World quando uscì. Lei è Lisa Stansfield.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

La fase cantautorale di Ornella Vanoni nel 1981 compose, scrisse i testi di più di metà delle canzoni di questo album, album che conteneva canzoni per un totale di 2301 parole, titolo dell'album. Infatti, noi crediamo sulla fiducia, non ho mai contato personalmente, ma godeva anche di una meravigliosa copertina stilizzata del grandissimo, indimenticato Giorgio Forattini. E attenzione, perché quando voi mi scrivete nei vostri flussi di coscienza, vi sentite liberi anche di raccontare i vostri ricordi al nostro WhatsApp al 338 99 00 99 0, io prima o poi vi recupero verso la fine del programma, perché è arrivato un po' di tempo fa alle 6:48 questo messaggio di Marco 101, però è molto bello e voglio condividerlo con voi. Buonasera Andrea, sono sempre molto felice quando trasmetti Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli. Avevamo il disco e quando io e mia sorella Rita ancora non frequentavamo le elementari, nel 66 avevo 5 anni e lei 4, l'ascoltavamo in continuazione con il giradischi di mio padre, ballando assieme a Fred Buscaglione, Che Bambola e Rita Pavone, Viva la Pappa e altri che ora mi sfuggono. Ci divertivamo da morire, nostra madre ci lasciava fare, grazie anche stasera per la torre terapia che fa sempre il suo buon effetto, e sono contento che tu me lo comunichi, Marco 101, perché ovviamente qui si ha una percezione che non sempre corrisponde, e invece mi state dicendo che il lavoro comunque ha avuto un esito positivo. Ecco, non è che l'operazione è riuscita, il paziente è morto, il paziente è più vivo che mai. Siamo ancora in navigazione, ci stiamo avvicinando, stiamo rientrando verso il porto, ci stiamo avvicinando alla rada e poi attraccheremo alle 20 quando lasceremo il campo al jukebox in riva al mare di RTR 99. Ti ricordi, appena scesi, appena sbarcati, scendiamo sulla spiaggia, c'è il jukebox di RTR 99, ti ricordi, il jukebox in riva al mare, pronto a farci fare tanti altri meravigliosi viaggi nel passato. E oggi uno dei temi è stato quello dei lenti, lo è spesso in alcune puntate, in particolare abbiamo avuto svariati esempi nelle 4 ore della torre terapia di oggi su RTR 99, ti ricordi. Ma se mi doveste chiedere qual è per te, Andrea, il lento più importante, se dovessi darmi solamente un titolo e un gruppo o un esecutore, un interprete di una canzone che per te rappresenta i lenti degli anni 70, io non avrei dubbi, assolutamente. Sceglierei If You Leave Me Now dei Chicago.

sale preponderante l'emozione, o no? Sale il calore di quei tempi. Noi adolescenti lo ballavamo alle feste, ma mi raccontavano che anche nei locali di Roma, dove partivano le sequenze dei lenti, per esempio al Jackie O, mi raccontavano che queste sequenze dei lenti partivano proprio con If You Leave Me Now dei Chicago, quindi credo di aver preso anche parecchie generazioni tutte insieme con questa scelta, una delle ultime della Torre Terapia di oggi, mercoledì 5 agosto. Io sono Andrea Torre, Loredana Bertè uccide in questo caso per etichetta di suo fratello, del suo amico Renato Zero, Fonopoli, questa canzone intitolata Amici non ne ho.

emulava quel beat che in Inghilterra nelle produzioni inglesi andava fortissimo, quel downbeat molto in voga. Soul to Soul, mi fa venire in mente Soul to Soul. Magari l'ispirazione c'è stata. 1994, in quegli anni lì si ballavano come lenti i Fury of Minau di Chicago, si ballavano anche le cose più veloci, ma anche le cose, diciamo, di altissima qualità, come in questo caso dal 1977, i War.

0: Ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi?
2: Azienda Agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: unica sede.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

piccola Tiziana, miglior chiusura con questa canzone non c'è. Bellissima, sempre piaciuta. Buonasera ad Andrea. Ciao a te. E grazie, ciao a tutti. Non credo di riuscire a rispondervi come al solito tutti al 338 99 00 99 0. Beh, un cuoricino arriverà ovviamente per tutti. Vi ringrazio, è stata un'ottima seduta di Torre Terapia, è stato un ottimo incontro anche questo pomeriggio. Vi consegno al jukebox in riva al mare di RTR 99 Ti Ricordi, e vi do appuntamento a domani alle 16. La nuova puntata di Torre 99 vi aspetterà dopo la giornata che inizierà come sempre con Teo Bellia e proseguirà, inizierà meravigliosamente, proseguirà magnificamente con Fabio Martini, La strana nostalgia, e poi David Guarnieri, e poi torniamo noi. E per chiudere il nostro viaggio pomeridiano, immaginiamo di stare sull'autostrada della costa del Pacifico, la Pacific Coast Highway. A quale strada? A questa strada molto molto importante, molto suggestiva almeno nella nostra immaginazione. Burt Bacharach dedicò un pezzo meraviglioso, è la nostra sigla di questa sera. Grazie a tutti e a domani. We'll be right back.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: Caso Del Mastro, con 206 voti a favore e 133 contrari, la Camera dice no all'acquisizione da parte della Procura delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e l'imprenditore Mauro Caroccia, condannato in primo grado nell'ambito di un'inchiesta sul clan camorristico senese. Accordo tra Iran e Oman sulle rotte nello stretto di Hormuz. L'annuncio è del Ministero degli Esteri di Teheran, che sottolinea però come l'intesa non rende automaticamente sicuro lo stretto, viste le interferenze degli USA. Raggiunto l'accordo per un risarcimento tra l'ospedale Monaldi e la famiglia del piccolo Domenico, morto lo scorso febbraio in seguito a un trapianto di cuore, il legale della famiglia Francesco Petruzzi.
3: Felicissima di non dover affrontare un processo civile che si sarebbe affiancato a quello penale, quindi non dover affrontare un ulteriore strazio. La cifra è congrua e soddisfacente e ora potremo concentrarci soltanto sul procedimento penale.
2: Europei di nuoto a Parigi nella 5 km di fondo, oro per Ginevra Taddeucci, bronzo per Barbara Pozzobon. Tra gli uomini, bronzo di Gregorio Paltrinieri, un altro bronzo nella routine acrobatica a squadre del nuoto artistico. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party

0: che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Ora il jukebox vicino al mare.
2: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi. Gira un disco
2: dell'estate 1968.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1990.

0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1975.
2: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu,
1: clu. Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: ti ricordi.
1: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: del Festival Bar 1980.

0: ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante

0: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
0: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
0: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1979.

0: verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: Il jukebox vicino al mare è sulla spiaggia e da qui può diffondere le note di canzoni che sono storia.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: una lettera e un numero per scegliere una canzone happy. Il jukebox vicino al mare la trasmetterà ora.
1: Su RTR 99 ti ricordi.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: del Festival Bar 1988.

0: Il jukebox vicino al mare funziona solo d'estate. Lo abbiamo pulito dalla salsedine, è in perfetto stato e ora suona le nostre canzoni.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Gira un disco
2: dell'estate 1900.

0: È una fifa.
1: E perché?
0: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
1: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
0: Faccio di meglio, ti accompagno.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: del Festival Bar 1974.

0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1972.
2: Vestita di fiori.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450. Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

0: Quante storie ha visto il nostro jukebox vicino al mare? I primi balli lenti, i primi baci, e le canzoni indimenticabili.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: del Festival Bar 1976.

0: era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati.

0: via Ottoni Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482, cartolinformatica.it.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

0: La macchina del tempo ci porta suoni e musiche che altrove non ascoltate.
1: RTR 99. Ti ricordi?

should I be friends?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.

0: unica sede.
1: È la mia nuova acqua di casa.
0: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

Ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci fa rivivere le nostre estati indimenticabili.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: unica sede.
1: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi. Attraversa gli anni, si ferma quando c'è una canzone da ascoltare per creare un'emozione.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi, ci fa viaggiare. Ritroviamo visi e voci e in un attimo siamo lì, nei nostri anni bellissimi.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Passa il sale, il sale fa male.

Guardaci adesso, t'aspettavi di più. Niente lo stesso, ma più bella sei tu. Che manco una stella cadente avrei chiesto di più.